0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta. Sono le 2:02.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina, puoi mettere una canzone dei London Grammar? Grazie da Matt.
0: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Pure

0: Ciao signorina Manila 9001. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Mahmood. Grazie da Marie Cuzza.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Resta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi.

0: Vivi attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001,
2: sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, siamo Ilaria e Tommaso e ci piacerebbe sentire On My Mind di Alex Warren e Rosé. Grazie e buonanotte a tutti.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila, siamo Apollo
4: e Artemide.
3: Ecco.
4: Che viene sgridata da Apollo continuamente.
3: Come sempre.
4: Vabbè.
3: Cosa vogliamo ascoltare?
4: Allora, io vorrei una canzone di Calvin Harris, se gentilmente me l'offrite.
3: Ok, una qualsiasi. Allora, salutiamo Amanda,
4: sì,
3: e tutti gli altri manilosi della notte.
4: Un grande
3: ciao
4: bacio,
3: chi non
4: ciao
3: ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.

0: Ciao signorina, sono Ramirez e vorrei dedicare alla mia Gonzales Killer di Baby K e Tiziano Ferro.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Maniva, buongiorno, sono Paolo. Volevo richiedere Under Pressure nella versione dei Queen con David Bowie. E chi non ascolta Radio Maniva è game over. Ciao.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Maniva.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina 9001, sono Martina. Per favore mi metti una canzone dei 30 Seconds UF Summer.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

0: immobile.
1: Ciao Radio Manila, sono Jessica. Volevo dedicare a Greta Insuperabile di Arcomi la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte signorina 9001. Siamo Kevin e Lucrezia in direzione mare. Ci metti per favore How Do You Want It di Tupac.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao a tutti gli ascoltatori della notte, sono Rosy. Mi fai ascoltare Irrecuperabile di Trigno e Ermal Meta. Buon ascolto.
1: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Volevo fare l'astronauta, aprire la camicia di rasa, guidare il Daitan. Poi però non ce l'ho fatta, no. Sono volato

Ciao Radio Manila, sono Jasmine. Mi metti per favore medaglia di Amy Schilla e Jake La Furia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte a tutti gli ascoltatori della notte. Sono Angelica e vorrei ascoltare Annie di Erika Badu o un'altra sua canzone.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutto

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte, sono Eito e vorrei ascoltare Tutto Ok di Mecna e Fra Quintale.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manilosi, ciao Radio Manila. Posso sentire una canzone di Madame, per favore? Va bene qualsiasi, scegli pure tu. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Buonanotte signorina, siamo Giulia e Riccardo, ci metti per favore Isole negli occhi di Tiziano Ferro? Grazie mille.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Ciao Radio Manila, sono Edoardo, mi metti Altalene di Mara Sattei, Coezeta Supreme per favore. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina, sono Giulia, mi puoi mettere Disperato Erotico Stamp di Lucio Dalla, grazie e buona giornata a tutti.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
2: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ritorno.

0: I Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Come va? Tutto bene? Io tutto bene. Volevo chiederti stamattina se non è ancora passato Vasco Rossi con Ogni volta. Altrimenti mi metti per favore gli Eagles con Hotel California. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, Artesia e Eleonora, un saluto a Gianni, Alino, Marco, Walter di Somarivo, Walter di Non nelle famiglie, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buongiorno Manilosi, un saluto a tutti dalla pasticceria Il Vignè d'Oro di Orbassano e dal panificio Anselmo Davide. Vorremmo ascoltare Rum e Cioccolata di Delia e Fiat 131.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

Ciao di nuovo Dolce Manila, sono Alessia. Vorrei dedicare al mio Shupi il mio pensiero di Ligabue, mi manchi costantemente, un bacio fin lassù.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina 2001, sono Gianni Panatieri di Carmagnola. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Hurricane di Bob Dylan, se possibile. Ti ringrazio, saluto a tutti i marinosi in ascolto, in particolare a Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Elsa e Walter di Nove, e chi non ascolta Radio Marina è un game over. Ciao!

0: Ciao signorina 9001, mi metteresti ti lascerò Diuxa e le ali, grazie, saluto Daniela da Saluzzo e tutti. Artesia.
1: Ciao, sono Fausto Leali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5:03.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao signorina Manila, sono Ellie. Mi metti per favore una canzone a tua scelta di Stromae? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001. Sono Lella da Carmagnola e sto andando a lavoro. Volevo chiederti se mi metteresti e lo dico Miami Miodi. Grazie. Buona giornata e tutti i manilosi in ascolto.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano, sono appena tornato a casa e se possibile vi vorrei richiedere Hollywood di Rama e Arcomi. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, buona serata a tutti, buon venerdì.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Oggi vorrei ascoltare Smooth Criminal di Michael Jackson. Grazie. Ciao da Enzo.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Andiamo a Manila, te le suona quando vuoi.
6: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Così

0: da questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Buongiorno Manilosi, buon venerdì a tutti. Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare Tarantella, Tarantella. La volevo dedicare a tutti i Manilosi, alle sorelle Medulla e a Emanuela. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire Cenerentola innamorata di Marco Masini. Grazie, la dedico a voi tutti e buon venerdì a tutti.
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

partire con i The Killers, questo è Human, grande successo, buongiorno, possiamo andare, oggi è venerdì e quindi andiamo con la sigla, credite, sigla.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Ligure, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Vi consigliamo il DAB dove si può, vi consigliamo anche in questo periodo soprattutto di scaricare la nostra app per avere sempre Manila portata di dito e di udito. Scaricatela, è gratis. 338 50 38

0: questa mattina niente po' di meno che Martin Garrix, Jax Told You So. Siamo partiti con un po' di adrenalina. Buongiorno, venerdì, siete pronti per il weekend? Però siete pronti per andare naturalmente su Radio Manila con i vostri audiomessaggi.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, ti auguro buona giornata, buon week. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci.
0: Ciao Stella, buon weekend. Senti qua questa mattina che cosa avevo nello zainetto, non nelle tasche dei jeans, ce l'avevo proprio nello zainetto questa.

0: Eh sì, la canzone Spirit in the Sky, Doctor and the Medics. Questa avevano lo zainetto questa mattina. Avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Super Alice, ed eccoci qui a un altro venerdì. Se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare

0: Suora featuring Joe Squillo, figli di Maria, nuovo singolo su Radio Manila. Chi è? Chi è?
1: Lavoratori! Ecco. Buongiorno, buongiorno Alice!
0: Buongiorno, è nostra Cornella? Sì, sta facendo le consegne, Cornella. Un abbraccio, avanti!
2: Buongiorno, sono Silvia da Torino. In questo momento ci sono 8 gradi qua in Val d'Aosta, è bellissimo, sto col Pile. Però sto scendendo a Torino al lavoro e ti volevo chiedere se fosse possibile Shots degli Imagine Dragons oppure con un Deca degli 883. Grazie mille e ricordiamoci sempre che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao. Ciao.
0: A parte che sono curioso, Val d'Aosta dove, se vuoi dirmelo, però sì, in montagna si è abbassata notevolmente la temperatura, preparatevi perché comunque anche in montagna, dalla prima settimana di agosto, si alzano, guardate su, si alzano su.
3: Manila Box Breakfast!
4: Ciao, sono Sabrina Salerno, se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Compro oro d'oro.

0: www.fastmedia.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Imagine Dragons con Shot nel Manila Box Breakfast, solo allungato oggi, non spostato. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Davide di UPS da Settimo.
0: Ciao Davide.
1: Volevo dedicare a tutti i miei colleghi dello scarico di Settimo Torinese, Malandrino, Diemi Schilla e Jake La Furia. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ah, ciao. Che bella! Poco non ascoltavamo questa canzone. Un abbraccio.

0: Skill, Jake LaFurie con Malandrino. L'abbiamo ascoltata nel Manila Box Breakfast questa mattina. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buon venerdì a te, a tutti i manilosi in ascolto. Senti, per favore, questa mattina mi mettere Semica Pink con Dry. La dedico a Giacomo, a Paolo, a Daniela, a Bea Miranda, a tutti i manilosi, augurando a tutti un buon fine settimana. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, baci.
0: Baci, Dufritti 12, questa canzone andava alla grande. Pink Try.

0: Grande successo del Dufriti 12 di Pink. 338 50 38 908 per questi messaggi. Siamo curiosi noi di Manila, fateci sapere. Vi state preparando per il weekend? Dove andrete? Da qualche parte anche qui dovrebbe piovere, dovrebbe fare dei temporali alla sera, al sabato soprattutto.
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra. Mi faresti ascoltare per

0: canzone di Saif. Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, allora noi abbiamo, signorina, il nuovo singolo di Saif dal titolo Parlar d'amore.

0: Parlar d'amore su Manila. Buongiorno.
1: Ciao caro Ali, buongiorno, come stai? Tutto bene?
0: Sì,
1: stamattina
0: tu?
1: Ho bisogno di carica perché sto perdendo colpi. Ho bisogno di dei Bee Gees con Stayin' Alive che mi dia un po' di carica. Ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana, ti mando un abbraccio. Saluto tutti i manilosi, in particolare i manilosi Doc e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un saluto a Paolo e all'officina. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Beh, qui però bisogna anche sapere un po' ballare, vero? Stayin' Alive.

0: Addirittura questo nuovo singolo ripreso da Show Me Love. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti e finalmente venerdì. Come sono le previsioni per questo fine settimana?

0: ci mancava solo questa, vero? I Need a Sign è il nuovo titolo, ma in realtà è proprio Show Me Love, ripresa da LB1, nuovo singolo uscito fresco fresco. Buongiorno Alice, sempre più al fresco al mattino, se possibile vorrei ascoltare Viva la Vita di Francesco Gabbani, la dedico a te Carla e a tutti i manilosi, grazie. Chi è? Sergio Di Ceretta? Sergio, un abbraccio a te. Pronti a cantare la squarciagola Viva la Vita? Gabbani su Manila.
1: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: Viva la vita, Francesco Gabbani, alle 6:47 praticamente su Radio Manina. Buongiorno Alice, come stai? Noi stiamo andando al mare per staccare dallo stress. Ci puoi mettere Cabana di Rama oppure Bossa Nostra di Gaia? Grazie, un abbraccio da Fabio e Rachele. Allora divertitevi e via lo stress, via via.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

rama, lui dice così, ragazzi, non riesco a dirlo come lui. 338 50 38 908. Ah, abbiamo un messaggio di testo? Ciao Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Parlar d'amore di Saif, che è appena passata, sicuramente l'avrei ascoltata, se non fosse possibile Maradona di Mannarino. Grazie, un saluto bettino a tutti i manilosi, buon weekend. Graziella di Torino. Graziella, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.

0: Anche questo è un nuovo singolo, Maradona, Mannarino, su Radio Maniera 6:56, manca veramente poco, ormai è già la chiusura della prima ora di oggi. Mamma mia, come vola il tempo. Allora, chi c'è? Avanti!
1: Ciao Alice, Marco della pasticceria di Canelli. Oggi volevo ricordare tutte queste discoteche abbandonate che ci sono in giro, con un bel pezzettone di Robert Miles, Children, e dedicarlo un po' a tutti coloro che sono in ascolto, in particolare la Dita. E dagli saluto, e chi non ascolta Radio Maniera è un game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio, allora ascolteremo sicuramente Robert Miles con Children. E poi che abbiamo? Sentiamo, avanti.
2: Buongiornissimo Super Alice, questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Brit.

0: dal Banatura, Pierci di Dogliani. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo Di Pevagni, un abbraccio.
1: Ciao Giacomo, un abbraccio. Sì, sì, era proprio la, faceva parte di quella pubblicità. Allora, siete pronti sul cubo portatile?

0: estate!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Ora esatta, sono le 7:03.

0: sì, era il 1935, Midge Ure con Breathe, fece un successo straordinario. Buongiorno, seconda ora del Manila Box Breakfast, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio come questo. Chi c'è?
1: Buongiorno Super Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Questa mattina vorrei ascoltare l'ultimo ballo di Fred De Palma. Auguro buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Restate appiccicati. Ciao da Roby, a lunedì.
0: Bravo, bravo Roby. Un altro ballo.

0: Un altro ballo su Radio Manina, la canzone del Dufritti 21. Wow, ragazzi, come vola il tempo!
1: Ciao Radio Manina, sono Guido.
0: Guido.
1: Vorrei ascoltare Giulia di Gabri Ponte, altrimenti Gab Gam. Se non c'è una qualsiasi canzone di Gabri Ponte e chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Guarda, a disposizione in questo momento Steve Aoki, Gabri Ponte con Stupid.

0: Steve Aoki, Gabri Ponte, Stupid, scritto però Steve Pid, con la W doppio e mezzo. Chi abbiamo? Dai, a quest'ora sono già le 7.13.
1: Buongiorno Albena, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere qui per l'officina la canzone di Grease, del film Grease, e dedicarla a tutti i manieri. Salutiamo Daniela Saluzzo. E niente, buon weekend a tutti, sperando che di passarlo benissimo.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione.

solo noi, Vasco Rossi nel Manila Box Breakfast allungato. Cosa abbiamo? Il 338 50 38 90. Abbiamo un messaggio di testo? Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena. Finalmente è venerdì e questa mattina ti chiedo Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una buona giornata, un buon weekend. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Ti dedico il silenzio ultimo nel Manila Box Breakfast. Buongiorno, ciao Alice, vorrei ascoltare Vamos a la Playa dei Righeira. Saluti i miei colleghi di lavoro, saluti da Rodi Garganico, chi non ascolta Radio Manila è un game over, Marco di Savigliano. Ah, quindi torniamo indietro, ragazzi. Questa era proprio estate, me lo ricordo, quell'estate lì è stata molto particolare. Era ovunque questa canzone, ma quando vi dico ovunque, era veramente ovunque. Tutte le case, tutti i bar, tutti i ristoranti, tutte le discoteche suonavano Vamos a la Playa, Righeira.

0: foto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore. Saluto Samantha di Avigliana che ha richiesto questa canzone. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
2: Ari, buongiorno, sono Lele, Mercedes di Settimo stamattina. Volevo ascoltare una canzone di Battiato e dedicata a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Lele, sei pronto a cantare a squarciagola? Senti qua che cosa ho scelto.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sicuramente, vero, a squarciagola questa canzone.
1: Radio Manina, sono di Vida Nizza Monferrato. Potresti mettermi, visto che oggi è venerdì e l'energia di Ligabue? Grazie, buona giornata, che mi ascolta Radio Manina, un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio, il classico dei classici per il venerdì su Radio Manina. Non mi rompete i coglioni.

0: Io troglio. Allora, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Alice.
0: Ciao.
1: Buongiorno Manilosi. Ancora stamattina vi mando i saluti freschi dal Trentino.
0: Purtroppo che bello.
1: È l'ultimo giorno, quindi domani si ritorna a casa. Quindi ti chiedo felicità P dei journalist e chi non ascolta Radio Manila il Super Game Over da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao, anch'io farei volentieri un giro in montagna.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Giordana Angi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

0: e ne arriva una chitarra? Quale chitarra? Fatemi sentire. Ah, ma questa la conosco molto bene, ragazzi. Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buon venerdì a tutti. Siamo già arrivati qua a venerdì, un altro weekend. Ti chiedo questa canzone. Io è. Grazie, buona giornata, chi me l'ascolta. La domenica è nuova, saluto l'esperienza della Marcella e questo weekend sarà diverso. Ciao ciao.
0: Ciao, ciao Marcella. E io adoro le nostre manilose, i nostri venosi quando cantano. Zombie!

0: Tutta, l'abbiamo ascoltata tutta. Zombie, The Cranberries, quasi in chiusura, vero? La prossima e l'ultima canzone per quanto riguarda la seconda ora del Manila Box Breakfast, oggi insieme sino alle 10, quindi abbiamo ancora tempo per la vostra musica. Buongiorno Radio Manila, sono Alex Borgomanero. Ciao Alex, mi piacerebbe ascoltare Wink Wink di Charlie XCX per darmi un po' la carica in questo venerdì. Un bacio a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Un abbraccio a te.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Charlie XCX con bella, bellissima, secondo me, Wink Wink, il nuovo singolo, sì. Allora, chi abbiamo adesso al 338 50 38 908? Abbiamo un radiomessaggio? Sentiamo, avanti.
1: Buongiorno, buongiorno, Diego Pedro, Torino Nord, oggi il quiz per Azize. Sì. Allora, se io ti dico robot, se ti dico Arlecchino, se ti dico anni 80,
0: ma ho già indovinato.
1: Se mi trovi il pezzaccio. Bacio a tutti e chi non ascolta, bicipiti.
0: Ti dirò che ho trovato anche una versione molto particolare che ascoltiamo tra poco dopo le prime news della giornata. Mi raccomando, rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già.
6: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta.
12: Sono le 8 e 2 minuti.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
14: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
13: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
15: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
13: Tredicesima notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
16: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via oral. oro fecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
13: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.

0: 2000.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

L'hai riconosciuti? Li hai riconosciuti? Beh, Alberto Camerini sicuramente, ma insieme ai Rockets. Rock and Roll Robots rifatta magistralmente dai Rockets insieme ad Alberto Camerini. Siamo nella terza ora insieme, oggi insieme sino alle 10, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, anche se iniziamo con un messaggio di testo piccolo piccolo. Ciao da Benino, sono Francesco. Potete farmi sentire Youth of the Nation dei POD? Grazie mille. Ce l'abbiamo?

0: vengono un po' i brividi a scoprire, a rileggere che questa canzone del Dufritti 1, cioè a 25 anni, Youth of the Nation e POD, brividi, brividi, brividi, è ancora brividi. Buongiorno Alice, finalmente buon venerdì. Per affrontare quest'ultima giornata di lavoro ti richiedo Poesia di Sa Da Vinci per darci un po' di carica. Grazie mille di cuore, Sabina. Ciao Sabina, allora sei pronta a cantarla a squarciagola? Ah no, c'era questa prima? No, no, ascoltiamoci allora prima Sa Da Vinci con Poesia, dai. Momento canterino, momento karaoke, poi arriva anche Enola Gay degli OMT.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Sala Vinci con la poesia momento canterino. Beh, questo no, non è ancora momento karaoke, però canterino sì. Ciao da venire, sono Giacomo da Torino e fareste ascoltare per favore la canzone Enola Gay, grazie. Sì, adesso possiamo suonarla tra poco. Ciao Giacomo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao.
3: Siamo gli Studio 3.
2: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Voglia di convenienza?
7: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
8: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
9: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
8: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune, il prezzo.
9: Confezionimargherita.it.
8: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
9: Tutta convenienza.
8: A Sanfrè.
10: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 290.

0: giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box, con Alice D'Amico.

Rotondo. Ciao da Manila, sono Gabriele, vorrei ascoltare la canzone di Mango Disincanto. Grazie chi ascolta Manila Game Over. Allora, purtroppo quella non è una canzone in playlist, però c'è una canzone in playlist dal titolo Disincanto, è quella di Madame. Te la regalo io, te la faccio ascoltare. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: Adam nel Manila Box Breakfast allungato oggi che abbiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Manilosi, sono Gaglietta da Chieri. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Leave Me Alone o altrimenti Dirty Diana. Grazie, allora tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è Angry Lover.
0: Leggo altri messaggi con le richieste per Michael Jackson. Ciao Manila, sono Daniel di Borgo Vercelli, vorrei ascoltare They Don't Care About Us di Michael Jackson. Grazie, ciao, un abbraccio anche a te Daniel. Ma c'è un'altra, buongiorno, sono Cristina da Torino, vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson al tuo gusto, la dedico al mio compagno Thomas e mia figlia Janet. Siete la mia vita, la mia forza, vi amo da impazzire. Ma che bello questo messaggio. Baci, baci, baci anche a voi naturalmente. Andiamo con Dirty Diana.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente si viaggia rilento sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Bruere e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Risa Ortica su Radio Manila. Chi l'ha richiesta?
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele da Ivrea. Sto tornando a casa dopo la notte e volevo ascoltare la canzone.

0: non riesco, noi non ci riusciamo. Auguro a tutti voi, dicevo, una buona giornata e che non ascolta Radio Mania, Game Over. Ciao.
1: Ciao Ortica, Ris, l'abbiamo ascoltata. Aziz, mi dici se sabato a che ora è meglio che io metta lo scooter in garage? Ma allora Diego, io lascerei lo scooter in garage dalle 17:30 in poi, fino alle 8 di domenica. Così io farei in questo modo. Avanti.
2: Ciao, sono Donatella da Torino, volevo sentire Tanta voglia di lei.
1: Ah, finisce così il messaggio, mannaggia. Poi, questo è un grande successo di Pooh, Tanta voglia di lei, da cantare a squarciagola. La ascoltiamo? So che ci sono tanti fan dei Pooh che ascoltano Radio Manila, non solo in Piemonte.
3: Mi dispiace.

Voglia di lei su Radio Vanilla, ma chi è che mi richiede la canzone di Natale? Il nostro Fabri. Alice, buongiorno. Visto che mancano oggi 5 mesi esatti alla vigilia di Natale, voglio essere il primo. Auguro a tutti buon Natale. Canzoncina di Natale, dai, grazie. Fabri Bird, Long Hair Man, Mustache Man, eccetera, eccetera. No. Però non è di Natale, ma è movimentata, è quella che ho scelto. Radio Vanilla, ci metteresti una canzone di Gigi D'Agostino per darci un po' di carica? Grazie, un saluto Fabio e Andrea. Eccola qua, abbiamo scelto Only You per voi, vabbè, anche per Fabri. Buon Natale.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Siamo aperti anche ad agosto.
11: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
12: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: In questo

0: saluto Laura che mi richiedeva Tiziano Ferro con Valore Assoluto che abbiamo ascoltato. Questo è veramente un po' di tempo che non passava almeno nel Manila Box Breakfast. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Voglio salutare tutte le manilose e manilosi che stanno aggiungendo anche sui miei social. Grazie, la mia follia di oggi, più che follia sarebbe la voglia di buttarsi in mare, ma proprio alla velocità della luce. Chi c'è?
1: Radio Manila, siamo Nathan e Gabriele.
0: Ciao.
1: Stiamo andando al camp e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira.

Bruno Boy, dai dai, direttamente dei mondiali di quest'anno. Buongiorno Alice, venerdì, finita una lunga settimana. Mi faresti ascoltare di Cremonini Stella di Broadway, oppure fosse già passata L'amore non mi basta di Emma. Un saluto a tutti i manilosi, un grosso grosso a te. Sono Linda, chi lo ascolta di Manila, Game Over, baci. Bene, allora dai, una settimana è finita, il weekend arriva e ci si potrà rilassare. Ancora al fresco, ancora un po', la prossima settimana temperature normali, ma la prima di agosto, ragazzi.

0: Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway su Radio Manila. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiornissimo Radio Manila, ciao Alice.
0: Ciao.
1: Non ci sentiamo da un po', sono stata in malattia con questa cervicale che mi sta facendo impazzire. Volevo ascoltare una canzone di Achille Lauro, Un a tuo piacimento. Un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, vediamo se abbiamo un altro messaggio. Sì, ce ne sono che mi richiedono, chiede Lauro. Facciamo così, ascoltiamo Comuni Immortali perché me la richiede Alessia da Torino. Poi trovo anche gli altri. Tra poco.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già.
7: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta.
14: Sono le 9:04.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo provocando un vasto incendio, non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: macchine Lauro comuni immortali. Abbiamo ascoltato questa. Vedi che in su Radio Manila c'è sempre una manilosa o un maniloso che poi sceglie la canzone. 338 50 38 908 avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan.
0: Ciao Jonathan.
1: Sì, che ci piacerebbe una bella canzone degli AC/DC a tutto volume o qualcosa di rock. E salutiamo Gianni di Mambarcaro e chi ne ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Buongiorno Alice, buongiorno. Buon venerdì, finalmente venerdì. Lo so che io sono in pensione, però oggi arriva mio marito dal lavoro, per cui finalmente è venerdì. Senti, per caricarci bene qualcosa di bello, carico rock, lascia a te questa mattina la scelta, tanto non mi deludi mai. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, un buonissimo weekend, un buon weekend a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Andiamo con Playboy.

0: Gli AC/DC Playball, questa è la canzone che abbiamo ascoltato. Avanti.
1: Ciao di Manila, sono Valentino da Cavour e vorrei ascoltare Infinity. Se non ce l'avete, mettete una canzone qualsiasi di Linkin Park. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao e buongiorno a tutti.
0: Ciao, ce l'abbiamo.

0: una musica da discoteca di fine anni rifatti. Questo è il Dufritti 9 Infinity, la versione Dufritti 8. Chi abbiamo?
1: Ciao, di Manila, sono Bianca.

0: and the Beat. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao, allora vedo che abbiamo la seconda opzione, Un abbraccio!
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, bella ragazza, capito? Insieme a Nicki Minaj. Allora, abbiamo un audiomessaggio al 338 50 38 908, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Giusy di Racconigi, vorrei ascoltare per favore la canzone di Achille Lauro, Amor, e la dedico alle mie colleghe della Magit. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Achille Lauro l'abbiamo ascoltato da poco, sicuramente l'avrete ascoltato, vi mando un abbraccio. Radio Manila, vorrei dedicare a mio fratello Diego e a mia cognata Ilaria la canzone di Giordana Angi, Casa, visto che domani si sposano. Ah, e si sono conosciuti con questa canzone. Auguri ragazzi, chi ascolta Radio Manila e Game Over, firmato Naomi. Congratulazioni, baci.
2: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso. Casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare. Casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Casa Giordana Angi, 927. Che abbiamo? Buongiorno, Radio Maniera. Sono Chiara dal bar Il Fato, Torino. Volevo richiedere Happy Birthday di Sfera Ebbasta e dedicarlo alla mia collega Cristina, che oggi è il suo onomastico. Grazie. Ma povero, no, dico poverino, sono mastico e gli arriva Happy Birthday e non sto buttroso. No, vabbè. Sfera Ebbasta, l'ascoltiamo. 927 su Radio Maniera, l'unica che ve le suona.

0: persona che oggi compie gli anni ed è molto importante per me. Quindi, Liz, un abbraccio da Stefano, chi lo ascolta Radio Manila e Game Over. C'è la viabilità e torniamo con la vostra canzone.
1: L'estate su Manila.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già.
7: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Segnaliamo un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso quello sud in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 46 nel comune di Gozzano e sulla provinciale 148 nel comune di Pombia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
16: Dimmi perché

Alfa, il filo rosso, alle 9.36 su Manila, oggi siamo insieme alle 10, eh? Gli ultimi 24 minuti, buongiorno Alice, sono Francesco, mi faresti ascoltare Life Goes On di Oliver Tree? Ah, bella, buon venerdì, e chi non ascolta di Manila è sempre Game Over. Ciao Francesco, io vi ricordo anche di scaricare la nostra app che è gratuita nei vostri store.

di Manila. Ciao Manila, sono Steffi, sto andando in Liguria. Molto bene, così potrai ascoltarci in DAB. Tu metti il DAB e vedrai che anche in Liguria si sente benissimo Radio Manila. Volevo chiederti una canzone di Max Pezzali, tipo Gli anni, o una vecchia, se non è impossibile, Romantici di Tommaso Paradiso, chi non ascolta Radio Manila è game over. Andiamo con la seconda opzione, vero? È già partita. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. I Romantici, Tommaso Paradiso.

0: I romantici, Tommaso Paradiso, 9.43, vola il tempo, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ti chiedo se ci fai sentire Basta Poco di Chiara Gagliazzo. Buona giornata e buon weekend a tutti da Omegna.
0: Ciao, sì, ma chi siete? Chi sei? Chi saluto io? Aspetto, fatemelo sapere. Intanto ascoltiamoci Chiara Gagliazzo.

0: sai che ho detto? Ho detto Chiara Gagliazio. Ragazzi, alla quarta ora c'è la lingua che vola via, Chiara Gagliazio con Basta Poco, giusto? Questa è la canzone che abbiamo ascoltato. 338 50 38 908. Mamma mia, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Matteo da Torino.
0: Matteo.
1: In officina ci chiedevamo se ci potevi mettere Brivido di Bue Pequeño. Grazie mille e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro, ma certo il classicone Brivido Gue Pequeño con Marrakesh.
2: Manila Box Breakfast.
3: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Mi fate salutare i nostri amici della crew dei montatori meccanici. È venerdì, siamo ancora appesi tra scale e chiavi da 13 che spariscono nel nulla. Bulloni che sembrano avere le gambe, impianti da consegnare ieri. Per darci la carica potete dedicarci ai venerdì, non vi rompete i Ligabue. Un saluto a tutti i montatori, manutentori, a chi oggi sta ancora facendo l'ultimo serraggio prima del weekend. Buon lavoro a tutti. Ciao ragazzi, l'abbiamo ascoltata da poco per una canzone di Ligabue, ma state qua, probabilmente l'avete anche ascoltata. Chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Willy il muratore di Isolabella. Volevo Willy ascoltare se era possibile Tananai con Storie brevi e dedicarla a tutti i manilosi e ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Alice, buona giornata.
0: Bene, ciao, buon

Sky naturalmente insieme ad Annalisa, storie brevi su Radio Vanilla. Ah, abbiamo Gabbani? Sì, perché abbiamo un messaggio poi da leggere, lo leggiamo alla fine, ok? Eternamente.

0: Che bello, eh? Volete sentire il messaggio? Buongiorno Domenica, oggi volevo dedicare a mia moglie per i 10 anni di matrimonio. Francesco Gabbani, eternamente ora, ricordarle che la amo tanto e che la sono grato per tutto ciò che fa per me e per i nostri due giovanotti. Grazie, Umbe. Mamma mia. E io ringrazio il mio colleghissimo perché sono 14 anni che.
1: Che ti do il cambio? No,
0: mi dai il cambio. No, dico. Da quando è iniziata l'avventura, diciamo, di Manila come si conosce adesso, pensa che sono passati 14 anni,
1: pensa te, una vita davvero. Vabbè, ma tu sei sempre rimasto un giovanotto, hai capito?
0: Un giovane senza otto.
1: Vabbè, scusate, vado, ho un appuntamento, mi dispiace.
0: No, dove vai?
1: No, non è vero, rimango qui, dai.
0: Ah, ok. Anche oggi 4 ore insieme ai nostri manilosi.
1: Sì,
0: giusto?
1: Esatto. Bene. Staremo insieme sino alle 14.
0: Beh, se tu sei pronto per questo weekend che si preannuncia soprattutto domenica di pomeriggio un po' bagnato?
1: Ah sì, ma anche domani ho visto previsioni meteo danno un po' di pioggerellina anche durante il sabato.
0: Ma domani no? Pioggerellina, invece domenica pomeriggio dalle 16 in poi mi sa che arriva una bella
1: grandina. No,
0: No, speriamo di no, grandinata ecco. No. Ma temporalone sì,
1: Va bene. Ecco, va. Staremo a casa, così ci riposiamo, rinfrescherà l'aria, ma poi ho visto dall'altra parte che da giovedì torneranno le temperature quelle belle calde.
0: Quelle non roventi. Volevo dirtelo, sai che ieri ti ho detto non voglio parlare di quella settimana lì da giovedì in poi. Ma robe da matti, si può dire robe da matti?
1: Sì, l'hai detto, quindi penso di sì, anche perché comunque torneremo di nuovo ai 35 gradi con le minime alte di notte, quindi non si dormirà più. Godiamoci questo weekend di fresco, dai.
0: Puoi mica dirmi che non vorrai dire ai manilosi che cosa arriva, vero?
1: Cosa arriva?
0: Allora, te lo dico allora, da domenica 2
1: sì?
0: Comincia a alzarsi piano piano.
1: Che cosa?
0: Ma da domenica 2 34 gradi, 35.
1: Scusa,
0: 34.
1: Cos'è che si alza, perdonami, dal 2? Ah, ok. No, devi specificarlo perché io allora, è un po' di giorni che sono acciaccato e allora non sento molto bene. Avevo capito altro.
0: No!
1: Che l'Alice d'amico mi tiri fuori dei discorsi così a quest'ora.
0: Ma non è vero.
1: Va bene, va.
0: Sai cosa si alza invece? Si alza la voglia di weekend per i nostri
1: mariosi. Alice, mi sei un po' birichino stamattina. Hai capito? Bene, weekend.
0: Mi lascia il mio Davidino birichino. Davidino birichino.
1: Sì, anche Alissino birichino. Vabbè,
0: buon
1: dai.
0: Weekend, buona trasmissione Davidino. Ci risentiamo lunedì per un po' di giorni sarà un consueto appuntamento con lo stesso orario di sempre, tradizionale per un
1: bene.
0: Po', va bene?
1: Allora non ci risentiremo almeno sino ai primi giorni della settimana,
0: esatto.
1: Poi dopo ci risentiamo, va bene?
0: A voglia. Ciao Davidino,
1: ciao Alice,
0: ciao. Tutti. Ciao.
2: Radio Manila, estate. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
3: sono le 10:03.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo, l'uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Dunque staremo insieme 4 ore sino alle 14 per accontentare i nostri tantissimi manilosi. Sì, è vero, una parte sta lavorando, non vede l'ora che arrivi il weekend, altri sono in vacanza. Insomma, noi ormai arriviamo ovunque, sia in FM che in DAB, ma anche attraverso l'app di Radio Manila che in molti hanno scaricato. Allora continuate a scaricare, ditelo anche agli amici, ai parenti, ai cugini, alle zie, di scaricare l'app di Radio Manila e seguirci anche in vacanza. E allora, a proposito, lui ci ascolta sicuramente dall'autoradio, è in giro e lancia anche un appello a tutti gli amici di Collegno in provincia di Torino.
1: Ma buongiorno. Davidino Pomponino, sono il tuo postino Posti.
0: Ciao Posti,
1: come stai? Allora devo fare un appello, vai. Mi raccomando, amici di Collegno, aprite al postino per favore, che adesso che è estate non c'è più nessuno e nessuno mi apre e ho un sacco di giacenza di posta, mannaggia. Allora volevo chiederti per favore la canzone SOS di Rihanna. Bella. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila, Pompi è un super game over. Baci, Pompi del cuore.
0: Ciao Posti. Bisogna vedere che posta porti. Sono quelle lettere verdi antipatiche, sono quelle. Ecco perché non aprono.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia
3: B52
2: Energy Drink.
3: Energy Drink
2: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, estate.

0: Settembre con due settimane e arriva il messaggio audio di Lello. Ciao Lello, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Lello da Castelletto Ticino.
0: Buongiorno.
1: Volevo dedicare a tutti quelli che mi conoscono, in particolare, particolar modo, a mia moglie, la Ross.
0: Lei ti conosce.
1: Che gli voglio tanto bene. La canzone di Enrico Nigiotti, L'amore è.
0: Bella.
1: Molto bella quella canzone.
0: Sì, sono d'accordo.
1: La dedico anche a voi, Radio Manila.
0: Grazie.
1: Un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grande Pompi!
0: Ciao Lello! Arriva Enrico Nigiotti con L'amore.
2: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte

parlo di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì io parlo di te.

0: sempre. Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: Enrico Nigiotti con L'amore è la scelta musicale di Lello e canzone che dedicava a sua moglie. 338 50 38 908 il numero per inviare il vostro messaggio e sentiamo l'audio della nostra Manilosa. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, siamo Beatrice
3: e Antonella.
2: Vorremmo ascoltare un canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Va bene.
2: E chi non ascolta Radio Manila, un game
3: over.
2: Ciao.
1: Ciao, un bacione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Manila Box.
3: Spot. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo coda al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.

0: Buon venerdì e buon venerdì anche ai nostri amici che ci ascoltano tutti i giorni. Hanno scritto: siete la nostra radio preferita. E voi siete davvero i nostri ascoltatori preferiti, i nostri manilosi, sono unici, io lo dico sempre.
1: Ciao, sono Francesco.
0: Ciao,
1: stiamo
0: Francesco.
1: Tornando a casa da un lungo viaggio e ci piacerebbe ascoltare Miss You di Oliver Tree. E chi allora non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao e allora buon viaggio. Quel brano non è in rotazione radiofonica, però volevo accontentarti sempre con Oliver Tree e con Life Goes On.

0: Saluto i nostri manilosi che sono in viaggio e hanno questo lungo viaggio da fare, ma ci siamo noi a tenervi compagnia. E adesso arriva un'altra bella scelta musicale. Ciao!
1: Ciao Poppy, un saluto da Giorgio, camminista di Bolpiano.
0: Ciao Giorgio!
1: Volevo chiederti, perché ho chiesto prima Alice, ma evidentemente non ce l'ha fatta a mandarla.
0: Sono arrivato io.
1: Volevo fare un grosso saluto a Nadia della Metal Fair e a tutte le sue colleghe e colleghi, e dedicargli la canzone di Vasco Rossi Ogni Volta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. E buon weekend a tutti.
0: Ciao, buon weekend. Sì, perché sono arrivato io e abbiamo fatto il cambio e poi sentito, no, anche le previsioni meteo. Dalla prossima settimana tornerà il caldo, quello bollente. E ogni volta

Chissà quanti manilosi avranno a casa il disco di Vasco Rossi dove è contenuta questa canzone ogni volta, vero? Lo so. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale dal 1982, arriviamo al 2014 con la canzone scelta dal nostro maniloso Alessio che scrive: mi faresti ascoltare Grace Goose di Cesare Cremonini? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è gay. Game on.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Che occasione all'Autofrancia!
8: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
7: Autofrancia.
8: Scopri di più su autofrancia.it.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Yeah.

0: De Palma, Nite, Mischilla, la testa gira e arriva la prossima scelta musicale nel Manila Box Banana Time, allungato e spostato. Allora, buongiorno Pompi, oggi volevo chiederti Devastante di Olly e dedicarla a una persona che mi manca tanto. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film,

0: Olli con Devastante, e arriva il messaggio della mia amica Ramona. Ciao Ramona.
1: Ciao Pompi, bello, come
0: Ciao.
1: Stai?
0: Mi vede anche bello.
1: Io tutto bene, sono Ramona da Chivasso. Bello, questa mattina volevo ascoltare una canzone, non mi ricordo chi la canta, ma
0: quale?
1: Si intitola We Are Young, che fa We Are Young.
0: Fan.
1: Hai capito?
0: Certo.
1: Spero di sì, se c'è bene, altrimenti associami a qualunque altro magneloso. Ti auguro un buon weekend, a tutti i magnelosi una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Grazie mille, baci baci.
0: Ciao, buon weekend Ramona. E arriva We Are Young.
2: Give me a second eye.

0: We Are Young, la scelta musicale della nostra Manilosa. Allora sentiamo il prossimo messaggio.
1: Buongiorno Poppy, noi ci sentiamo molto poco. Sono Stella.
0: Ciao,
1: volevo
0: Stella.
1: Ascoltare se non fossero già passati Basta Così dei Negramaro con Elisa, se ce l'abbiamo in playlist.
0: Sì, c'è.
1: Se no associami anche a qualche altro maniloso. Ti auguro buon proseguimento.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ti abbraccio forte Pompi. Mua.
0: Ciao, un bacione. Ti abbraccio anch'io. E arrivano i Negramaro con Elisa, Basta Così.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:06.

0: La nuova canzone di Saif con Parlar d'amore, e siamo pronti per un'altra ora insieme sino alle 14 con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Indovinate un po', c'è il nostro amico il pizzaiolo con la camicia.
1: Ciao papi, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese.
0: Ciao.
1: Sempre sul pezzo.
0: Meno male.
1: Oggi volevo ascoltare una canzone con i miei collaboratori Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi, dedicarla a tutti i manilosi. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!

0: Costiera Amalfitana, beati coloro che andranno in vacanza, sono in vacanza sulla Costiera Amalfitana, godetevi la vita, è un posto meraviglioso. Adesso arriva una bella dedica e ci sono le nostre manilose che hanno un messaggio audio da mandare ad una collega. Ciao,
1: ciao Radio Manila, siamo buongiorno. Anna,
2: Redana,
1: e volevamo fare gli auguri alla nostra cara collega Ketty, che ha fatto gli anni ieri.
0: Auguri,
1: solo che
0: Ketty,
1: non abbiamo avuto tempo di sentire la dedica alla radio, se per favore la potevate mettere oggi.
0: Va bene.
1: Tanti auguri Ketty, ti vogliamo bene da tutti i nostri colleghi.
2: Le volevamo dedicare la canzone sì. J-Ax, anche Maria Salvatore.
1: Una qualsiasi, quella che volete voi.
2: Articolo 31, perché vabbè, so che le piace tanto.
0: Mettiamo Maria Salvatore.
1: Ciao Ketty, ti vogliamo bene da tutti noi.
2: Auguri ancora.
0: Auguri.
2: Chi non ascolta Radio Manina è un game over.
1: Over.
0: Ciao, allora tanti tanti auguri e arriva J-Ax con il Cile.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Sabrina Cirilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Voglia di convenire.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.

0: Fantastici premi! Realizza i tuoi desideri con Happy You! Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, estate.
6: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando. Quando

0: Tiziano Ferro, Il Vento, la scelta musicale di Pamela. Ciao, buon weekend anche alla nostra amica che andrà a un concerto, vero?
1: Ciao Radio Manina, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Paoletta da Cameri.
0: Ciao Paoletta.
1: È possibile ascoltare Cattive Abitudini?
0: Certo.
1: Un saluto al gruppo che sono già ad Arzachena per il concerto di Salmo domani.
0: Bene.
1: Sperando che vada tutto bene.
0: Sicuramente.
1: Viaggio. Un abbraccio a tutti e finalmente è arrivato il venerdì.
0: Evviva!
1: Un bacio.
0: Ciao.

0: Cattive abitudini, saluto la nostra Manilosa e arriva il messaggio di Willy il muratore.
1: Ciao Willy. Pompi, sono Willy il muratore di Isola Bella, volevo ascoltare se era possibile l'ultima canzone di Emma Ercomi.
0: Baci piano.
1: E dedicarla a tutti i marinosi e a Samu. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi.
0: Ciao Willy.
2: Scusa se ancora.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La canzone scelta da Mattia, che saluto. Ciao Mattia, e saluto anche i nostri amici. Ciao le nostre amiche.
1: Ciao Radio Manila.
2: Ciao.
1: Noi siamo tre ragazze di Torino. Oggi vorremmo ascoltare
0: Ciao ragazze.
1: Beauty and the Beat di Justin Bieber. Grazie, ciao.
2: E chi ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Allora, salutiamo le nostre amiche e ascoltiamo Justin Bieber.

0: Justin Bieber per le nostre tre manilose, che saluto, e saluto anche chi c'è con noi.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Esther, volevo chiedervi se mi mettereste come no. E chi non ascolta, no, Radio Manila.
0: Ciao, arriva Baby K con come no.

0: Baby K, come no, e ci sono un po' di messaggi. Allora, sentiamo il primo. Ciao
1: Radio Manila, mi chiamo Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
1: Stiamo andando a Cerisole.
0: Bello.
1: Vorrei ascoltare Tu mi piaci di Saif, e chi non ascolta Radio Manila, un game over.
2: Tu mi piaci tanto.
0: Ciao, qualcuno suggeriva Tu mi piaci tanto. Allora, Saif è già passato, sentiamo il prossimo messaggio. Ciao.
3: Ciao Pompi, buongiorno. Ciao. Sono la Ross dal Capo.
0: Ciao, Ross.
3: Di bisogno. Mi faresti ascoltare per favore oggi Ti amo, ma non posso dirlo, dei Modà. Grazie mille, buona giornata a tutti. Chi non ascolterà di Manila, game over.
0: Allora, cara la Ross, mi sa che i Modà sono passati davvero da poco e quindi li avrai sentiti con un'altra canzone, però li hai sentiti. E poi c'è un messaggio, eccolo qua. Buongiorno Pompi, ciao Radio Manila, qui è la crew dei montatori meccanici, quelli che il venerdì hanno ancora la chiave da 17 in mano. È il capo che dice ci sono solo due cosine da finire, che puntualmente diventano 20. Ci dedicate il venerdì, non mi rompete i puntini puntini di Ligabue, è l'inno perfetto per tutti noi che stiamo stringendo gli ultimi bulloni prima del meritato weekend. Un saluto a tutti i lavoratori e buon venerdì. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora, salutiamo la crew dei montatori meccanici che hanno ancora la chiave da 17 in mano per stringere gli ultimi bulloni. Tra poco la vostra scelta musicale.
4: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese. Stock.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un veicolo commerciale fino ad Euro 4 da rottamare, agli incentivi statali si aggiungono gli Eco Bonus Ford Autos su Courier, Connect, Custom, Transit e Ranger, con vantaggi da listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride, e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sì, buon weekend, vado veloce perché davvero siete tantissimissimissimi, che bello stare con i nostri manilosi. Allora, c'è qualcuno che sta passeggiando, un po' l'affanno, meno male, oh, finalmente, l'affanno al fietone non ce l'ho solo io, che ho 30 anni, ma anche chi ha qualche anno in meno.
1: Ciao Radio Ciao. Manila, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: E sto facendo una camminata
0: con
1: i miei amici e vorrei ascoltare Believer degli Imagine Dragons.
0: Sì, se
1: non fosse possibile.
0: Ho 30 anni.
1: Allora vorrei una canzone qualsiasi degli Imagine Dragons. Se no una canzone a vostra scelta di Anna Pepe. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ragazzi, guardate che camminare,

0: Camminare fa benissimo. Saluto la nostra Manilosa e saluto anche il mio amicolino che vuole ascoltare una bella canzone romantica.
1: Buongiorno Pompi.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Senti, per favore, stamattina mi faresti ascoltare Bella senza anima di Riccardo Cocciante. Ti ringrazio, un saluto a tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon
0: grazie.
1: Weekend. E ricordo sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Pompi, ciao,
0: ciao.
1: Da Lino.
0: Ciao Lino.
1: Questa canzone sì. Dedicato a mia moglie, Lucia. Grazie mille, ciao.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

senza una lacrima. Niente da aggiungere.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: È mezzogiorno.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Siamo pronti per stare insieme altre due ore sino alle 14 con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora saluto la mia amica che scrive: ciao Pomponi, bellissimo concerto di Sal Da Vinci, mi puoi mettere una canzone sua? Un grande abbraccio da Anna di Somma Riva Perno. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna, un bacione, arriva per sempre sì. We'll be right back.

Da Vinci per sempre, sì, arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto: ciao Radio Manila, siamo Gabriel e Elisa da Montanaro e vorremmo una canzone di Eros Ramazzotti per la nostra amica Elisa del bar che oggi compie gli anni, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora tanti tanti auguri, buon compleanno, arriva Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre.

Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre, e arrivano altri due messaggi, davvero siete tantissimi. Ciao Radio Manila, potete salutare i miei colleghi Luca, Bai e Angelo Figo e dedicargli la canzone Venerdì di Ligabue? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Credo che quella canzone sia già passata e quindi vi abbraccio forte forte, e abbraccio anche la Mary da Pianezza che scrive: ciao Davide, volevo chiederti se ci fai ascoltare 22 settimane di Ultimo. Un saluto a tutti voi e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Radio Manila, sei Game On.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila, estate.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, e sta per arrivare una di quelle canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Adesso non so se all'ascolto c'è qualche nonno, nonno che avrà la mia età sicuramente, però sto per suonare un brano di un grande artista che ci ha lasciati da poco. È un grande artista che noi abbiamo amato, che quando arrivava l'estate le radio suonavano e noi ascoltavamo dalle radioline a transistor, poi c'è chi aveva ancora quelle con le valvole, e quando scaldavano mandavano quell'odore, no? Che noi immaginavamo, no? Odore di tecnologia, di moderno, cioè di qualcosa di moderno. È davvero, secondo me, quando rispolveriamo questi grandi successi del passato riusciamo anche a ricordarci gli odori, i profumi, no? Di quell'estate lì. E allora saluto Luca da Collegno che scrive: vorrei ascoltare Sapore di sale di Gino Paoli. Grazie.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Gino Paoli con Sapore di sale, quanti ricordi su questa canzone. Allora, ci sono un po' di messaggi da ascoltare, non perdiamo tempo, avanti con il primo. Ciao,
1: ciao, Radio Manila, sono Estelle dalla Valle d'Aosta e vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, un bacino, altro messaggio.
2: Buongiorno, buongiorno. Sono Stefano di Brusasco. Vorrei dedicare alla mia coscritta Elena Stefanini gli anni degli 883 e a tutti i miei coscritti che quest'anno facciamo 50 anni
0: di Casa Borbone,
2: San Sebastiano, che siamo tutti di lì. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio, altro messaggio audio. Ciao.
3: Ciao Radio Manila.
4: Ciao Radio Manila, stiamo andando a 10 libato del Motins.
3: Siamo Road to Napoli
4: e vogliamo sapere se volete passarci un pezzo che vi carica di Geolier.
3: Va bene. Giusto per entrare un po' in tema. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon divertimento.

0: Fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Radio Manila, estate!

0: irrecuperabile Trigno Ermalmeta, e arriva il messaggio audio del nostro Maniloso. Ciao, buon pomeriggio quasi. Buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Moni, vorrei dedicare al mio amico Bussola, rotta per casa di Dio dell'883, e chi non ascolta Radio Manila è un super super super game over. Ciao.
0: Ciao, grazie. Arrivano gli 883 con rotta per casa di Dio.

0: 3 con Rotta per casa di Dio, e adesso arriva il messaggio gioioso della nostra amica, perché sente già il profumo di vacanze lei. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti, sono Paola di Bra.
0: Ciao Paola.
1: Oggi è il mio ultimo giorno prima di lavoro, prima delle ferie. Sono dovuta correre a Torino nel caos, nei sensi unici e nelle strade bloccate, ma adesso sono quasi in via di ritorno, quindi sono comunque allegra perché inizierò le mie ferie, e vorrei ascoltare una canzone qualsiasi dei Nomadi oppure di Antonello Venditti, e auguro a tutti un buon weekend, buone vacanze a chi è in vacanza o buon lavoro a chi deve ancora attendere. Ciao ciao!
0: Ciao, buone vacanze, ci vorrebbe un amico!

0: Antonello Venditti ci vorrebbe un amico per tutti i manilosi, per la nostra manilosa e tutti i manilosi che contano le ore e i minuti, alla fine del lavoro e all'inizio delle vacanze. Allora un abbraccio a voi. Arriva la prossima scelta musicale. Dobbiamo festeggiare oggi, è vero?
1: Ciao ragazzi di Radio Manila.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti, sono Marisa Settimo Torinese. Allora, volevo richiedervi gentilmente la canzone di Raf, Un'emozione inaspettata, e volevo dedicarla a mio marito e sì, volevo dedicarla anche a me stessa, perché è stata la canzone che praticamente ci ha fatto incontrare.
0: Ah, che bello.
1: E oltretutto oggi facciamo 2 anni di matrimonio e niente, volevo fargli gli auguri anche in diretta. Ti amo tanto amore mio e auguri per il nostro 2° anniversario. Grazie mille ragazzi, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ciao.

0: Manila Box.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
7: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
8: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: sito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Questa Carmela ha fatto impazzire Cioffi che canta questa canzone. Cosa avrà di speciale la Carmela? Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio di chi? Ciao Radio Manila, posso richiedere l'Okito di Gue? E vorrei salutare il mio ragazzo Greg, che in questo momento sta lavorando a Borgo Manero. E chi non ascolta Radio Manila è sicuramente un game over.

Lochito per il nostro maniloso Greg, che sta lavorando a Borgomanero da parte del suo amore, e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto: buongiorno, sono Davide, oggi ultimo giorno di lavoro prima delle ferie a Mirafiori, volevo dedicare a tutti i colleghi Buon Vento di Jovanotti e Alfa, grazie. Allora un abbraccio a te, ai tuoi colleghi e a tutti coloro che andranno in ferie, ma anche a quelli che rimarranno a lavorare.

buone vacanze, saluto anche i suoi colleghi. Arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Manu che scrive: potreste mettere Roller Coaster di Amy Schilla, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora salutiamo Manu e ascoltiamo Amy Schilla.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
4: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
3: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta l'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di voler si dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi. Talk about it.

0: guardando la copertina di questo nuovo singolo di Madonna, ma scusate, ha fatto la foto in bagno? Tra l'altro anche sbagliato, è entrato nel bagno dei maschi. Allora, no, fantastica davvero, straordinaria, grande Madonna, apre l'ultima ora del Manila Box, Banana Time spostato e allungato, e siamo pronti per sentire anche il prossimo messaggio al 338 50 38 908. Ciao!
1: Buongiorno Radio Manila, oggi vorrei fare una bella dedica a Nico, bella, a Gianni. Una bella canzone di Gianna Nannini, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie. Allora, salutiamo i tuoi amici. Ha detto una bella canzone, beh ragazzi, questa è meravigliosa. Arriva Gianna Nannini con Sei nell'anima.

l'anima, la canzone scelta dal nostro Maniloso nel suo messaggio audio. E adesso arriva la prossima proposta. Ciao Radio Manila, posso chiederti di ascoltare Perdono di Tiziano Ferro e Lazza? Saluti dalla Ponteggi Minnella, Domenico di Volvera.

0: fornitura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Auto Francia.
0: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
7: Seguici sui social.
8: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila, estate.

0: Giusy Ferreri con Jumbo, e arriva il messaggio delle mie amiche dalla lavanderia. Ciao ragazze, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao Pompi, sono Angela.
0: Ciao,
1: ti
0: Angela.
1: Chiamo dalla lavanderia, un laboratorio. Siamo io,
0: sì,
1: Antonella, Ramsci, Pina, Samantha. Vorremmo ascoltare La testa gira oppure una canzone allegra che vuoi tu. Anzi, la dedichiamo anche alla sarta che cuce qui ballando.
0: È allegra,
1: Pompi,
0: è la sarta.
1: Ti vogliamo bene. Chi non ascolta,
0: anch'io vi voglio bene.
1: È game over.

0: la lavanderia, certo che questo caldo, stare lì a stirare e piega la roba e mettila via, mamma mia, non mi invidio, ragazze, un bacione e si continua con la musica. Loro sì che stanno bene, questi ragazzi che stiamo per ascoltare. Hola chicos,
1: ciao. Ciao Radio Manila, siamo il gruppo Vacanze Piemonte in direzione Spagna per il Monegros.
0: Bello.
1: Per darci la carica vorremmo ascoltare In alto mare di Loredana Bertè, e chi non ascolta Radio Manila,
2: ecco.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo che temporaneamente è chiuso il traforo del Monte Bianco. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Manila Box. E state con noi.

0: cantina. Però quel disco, ragazzi, non lo so come mai non l'ho trovato, molto probabilmente no, qualcuno l'ha preso, non l'ha rimesso a posto.
1: Franco. Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Sono Franco, d'altro Farello.
0: Franco, non l'ho trovato.
1: Non ti mettere a ridere se ti dico una cosa.
0: Sentiamo.
1: Volevo ascoltare una canzone bellissima di Claudio Villa, Granata.
0: Ma perché devo
1: e
0: ridere?
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao
1: Davide, buon weekend. Ci
0: grazie.
1: Sentiamo lunedì mattina. Ciao.
0: Ciao, a lunedì, Franco. No, ci mancherebbe altro. Tra l'altro io a casa ce l'ho il disco. Piaceva tanto anche a mio nonno. Allora, a proposito di nonni, di nipotini e giostre, sentite qui il Trumba. Ma sei sicuro di quello che dici, Trumba?
2: Donne! Per la vostra gioia è arrivato la giostra del piacere. È arrivato il Trumba! Buongiorno Davidona, buongiorno.
0: Sai che giostra
2: vuoi
0: mi ricordi?
2: Anche tu un giro sulla giostra del piacere?
0: Mi ricordi il Bruco Mela. Il Bruco Mela.
2: Senti Nini, oggi mi vai a ascoltare Eddie Brock con Avvoltoi. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi, in particolare a Vita, Savo il calabrese, Gianluca, mister Veranzana, il mitico Franco Appio Sasco e Daniele Saluzzo. Mando un bacio a Pia. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba. Ciao Nini, buon weekend a tutti.
0: Ciao, buon weekend, la giostra del piacere. Vabbè, per chi si accontenta, sì, dai, tutto sommato, va bene così.
3: Ci ho provato, lo sai, ma

0: Eddie Brock con Avvoltoi per il Trumba, la giostra del piacere. Allora, se volete trovare più piacere, più soddisfazione, fatevi invece un giro sul Brucomela, che è più divertente. Allora, abbiamo un po' di messaggi, sentiamo il messaggio audio del nostro amico. Ciao,
1: ciao di Manila. Volevo dedicare Favola di Eros Ramazzotti alla mia fidanzata, che in questo momento sta lavorando come me, e dirle che la cosa più bella e fantastica che mi sia capitata in questi ultimi 5 mesi e mezzo nella mia vita.
0: Ma che carino.
1: E nulla, dirle soltanto grazie mille e non vedo l'ora di vederti stasera, abbracciarti.
0: L'amore.
1: Grazie amore mio, Nutellina.
0: Nutellina, no, ciao. Vabbè, dai, Nutellina e biscottino, siete dolcissimi, davvero. Mi avete anche fatto venire fame. Allora, non lo so se è in programmazione la canzone di Eros, anche perché c'è il messaggio di Anna di Gozzano che scrive: ciao Radio Manila, un saluto a tutti i manilosi, volevo ascoltare una canzone dei Toto, Africa, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Toto con Africa e arriva il prossimo messaggio, è un messaggio audio.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Mattia dalla provincia di Cuneo, vorrei ascoltare per favore la canzone Antidroga di Emma e Fabri Fibra, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie, allora salutiamo il nostro maniloso e ascoltiamo Antidroga.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FDI firma la tua sicurezza ora.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Radio Manila, estate!

White Girl Wasted, la canzone di Anna scelta dalla nostra manilosa Valentina, che saluto. Ciao, ciao Vale. Saluto anche Fabrizio, il re dei Balcani. Così si firma. Un saluto da Giorgio Oliva, da Turbigo, e chi non ascolta Radio Manile Game Over. E se puoi farmi sentire una canzone di Gino Paoli, grazie, se non sbaglio l'abbiamo suonato da poco, Gino Paoli. E poi c'è un altro messaggio: buongiorno Radio Manila, oggi vorrei ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Gli Angeli, e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono e a tutti i manilosi in ascolto. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, da Loredana, da Borgo Manero.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Marco Rossi con gli angeli e arriva il prossimo messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi ti chiedo se mi puoi per favore mettere una canzone di Achille Lauro, 16 marzo.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, buon weekend.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.

0: 13 marzo chiude l'appuntamento con il Banana Time allungato e spostato e inizia l'appuntamento con l'Happy Hour.
1: Ah, il Banana Happy per un'ora.
0: Il Banana Happy, è vero.
1: Banana Happy un'ora e poi entreremo nel vivo dell'Happy Hour. Caro Pompolone!
0: La banana che sorride.
1: Certo, come stai?
0: Bene, tu come stai?
1: Bene, tutto si sta così bene.
0: Sì, è vero.
1: È vero, sì.
0: Devo dire che
1: direi
0: è stata...
1: di sì.
0: Una bella settimana,
1: sì.
0: Bella movimentata questa, no?
1: Vero,
0: siamo a
1: vero.
0: Venerdì e quindi, però devo dire che si sta anche bene.
1: Bene, no? Bene, bene, molto bene direi.
0: Ah, allora, tu cosa farai questo weekend? Lo so, lavorerai, ecco, e penserai a me.
1: A te, certo, sì.
0: Come la canzone di Battisti, io lavoro e penso a te,
1: Pomponi. Faccio la pipì e penso a te.
0: Guarda, io non mangio e penso a te.
1: Hai capito? No, no, ma tu mangi, Pomponi.
0: Ecco, no, vabbè, ma così allora.
1: Però non mi chiedere di portarti quella cosa lì,
0: cosa?
1: Perché a te non li porto.
0: Dai.
1: Ti porto una bella mozzarella di bufala.
0: Buona.
1: Te la meriti
0: allora,
1: tutta.
0: Sai, posso dire una cosa che ho fatto ieri sera?
1: Vai.
0: È una zozzeria.
1: Che hai fatto?
0: Allora, ho aperto il frigo,
1: sì.
0: E ho visto che avevo quelle buste di mozzarelle,
1: sì.
0: Che scadevano oggi.
1: Ma mozzarelle normali o le ciliegine?
0: Normali. No, mozzarelle no, normali. Le mozzarellone quelle da 1,25
1: okay.
0: L'una, cioè
1: perfetto.
0: Più o meno, praticamente niente, ho visto che scadevano oggi, ma cosa
1: e
0: ho
1: che
0: fatto?
1: Hai fatto?
0: Le ho mangiate tutte.
1: Quante?
0: Erano tre.
1: No, ma va bene, dai.
0: Tre mozzarellone.
1: Ma cena?
0: Sì, no, ma vuoi sapere a che ora?
1: No, a che ora?
0: A l'una di notte.
1: Ma hai fatto benissimo.
0: Mi sono svegliato, sono andato in frigo, volevo prendere un po' d'acqua fresca, ho detto, ma sì. Poi ho detto, fammi vedere un po' queste mozzarelle. Le vuoi buttare via?
1: No, assolutamente.
0: Scadevano oggi. E io che faccio? Mangio le mozzarelle scadute?
1: No, ma no. Tra l'altro poi si sta bene, cioè ieri sera a quell'ora si stava benissimo.
0: Sì, infatti, guarda, con la finestrella aperta.
1: Un po' d'arietta.
0: Un po' d'arietta, tre mozzarelle.
1: E via.
0: E chi sta meglio di me?
1: E chi sta meglio di te? Ti immagino, guarda, l'una di notte, dove ti sei messo? In cucina?
0: In cucina.
1: A guardare la TV?
0: No, no, no, guardavo fuori dalla finestra. Guardavo.
1: Cioè tu mangiavi le mozzarelle e guardavi fuori dalla finestra.
0: Sì,
1: vabbè,
0: esatto.
1: Ci sta, sei molto romantico.
0: È vero, quando mangio sì.
1: Ma
0: un
1: no.
0: Po' meno, spero che non mi abbia visto nessuno.
1: Al massimo t'ha visto la nostra amica sopra.
0: La Ida.
1: La
0: no,
1: Ida.
0: Allora,
1: cioè.
0: Spero, perché io dormo in mutande e basta.
1: E vabbè, ho capito.
0: Ero lì in cucina che mangiavo.
1: Estate mi sembra mia, poi se a casa tua potrei fare quello che vorrai, no?
0: Mi dispiace per chi mi guarda.
1: Non so, se arriva qualcuno dal fiume o da qualche altra parte che ti guarda, cioè,
0: no,
1: non
0: mi
1: so.
0: Prenderebbe un colpo.
1: Hai capito?
0: Sai, ti vede arrivare uno dal fiume e ti dice, che succede?
1: Ma guarda, non questo? Guardate in mutande, non ti preoccupare.
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: No, no, no, altre mire. Altre mire se sbuca qualcuno dai.
0: Ecco, vuole qualcos'altro, non
1: sì.
0: Vuole il mio corpicino.
1: Magari voleva
0: sicuro.
1: Una mozzarella.
0: Forse una mozzarella.
1: Una mozzarella,
0: essere.
1: Poi ti dice: se non mi aggiungi l'olio e il sale. Capito?
0: No, io mangiate così al naturale.
1: Naturale, natur, perché tu sei natur, Pomponi, natur.
0: Sì, è vero. Allora, io vi lascio con Davis e noi ci risentiremo lunedì.
1: Passa
0: credo,
1: un bel weekend
0: nel
1: tu, consultorio.
0: Anche tu, mi raccomando.
1: Passa un bel weekend perché le cose belle finiscono presto.
0: Lo so, hai ragione.
1: Quindi passa e goditi il weekend, va bene?
0: Vabbè. Vabbè, a lunedì.
1: Beh, dall'altra parte.
0: Dai, non mi dire queste cose, poi mi è da piangere.
1: No, ma io pianto fino adesso, guarda.
0: Anch'io,
1: adesso
0: guarda.
1: Basta. Poi non piangere perché diventi
0: brava,
1: brutta
0: ecco,
1: quando
0: aspettavo.
1: Tra l'altro non stai piangendo, quindi sei bellissima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
4: sono le 14 e 4 minuti.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

E con Harry Styles partiamo e iniziamo il nostro Happy Hour di oggi in questo venerdì 24 luglio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò. Come sempre staremo insieme fino alle 18. Beh, come sempre no, perché questa settimana in alcuni altri giorni e periodi insomma ci allunghiamo, quindi stiamo 4 ore insieme ed è bellissimo. Lo faremo anche oggi insieme ai vostri messaggi scritti, ai vostri audiomessaggi e la vostra voglia di musica al 338 50 38 908. Partiamo subito con un nuovo singolo. La scelta musicale è quella di Monica da Chivasso, che vuole far suonare la nuova di Saif. Si intitola Parlar d'amore.

0: Parlar d'amore, Saif, nuovo singolo su Radio Manila, e adesso c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Gabriele.
0: Ciao, vorrei Gabriele.
1: Ascoltare Atlantide, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ovviamente parliamo di Sara Toscano, e ragazzi, io sono stato veramente molto felice di aver battezzato alla radio Sara Toscano, nel senso che ha realizzato proprio con noi, con me, la sua prima intervista radiofonica.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglia di convenienza?
3: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
5: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
5: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
5: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Davis My Dog.

0: La nuova di Teddy Swims suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Pietro. Ciao Pietro, buon pomeriggio. 338 50 38 908, siete una marea manilosi. E allora andiamo velocissimi per ascoltare la vostra voglia di musica, le vostre voci, leggere i vostri messaggi audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
1: Vorrei fare una dedica a mia mamma, se puoi mettermi Io mamma di Coez. Un saluto, un bacio a tutti.
0: A te Gabriele, grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei gay, muove.
0: Absolutely. La canzone che hai scelto per la tua mamma non è un singolo radiofonico, però ho chiesto alla nostra signorina di selezionare una canzone di Coez per te ed ha scelto questa.

0: casa potreste mettere la canzone di Ultimo, bella davvero. La dedico al mio ragazzo Lorenzo che lavora da Tech Look. Gli puoi dire che sia io che Laro l'amiamo tanto. Un bacione, amore mio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Ultimo che prima di approdare a Torino il prossimo luglio arriverà sul grande schermo nei cinema italiani con il concerto che ha davvero riunito tutta Italia lo scorso 4 luglio a Tor Vergata. Sarà un eventone in tutti i cinema italiani, appunto, per una settimana, nel mese di settembre. Poi vi comunicherò anche la data esatta. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
1: Ciao Davis, sono Nadia da Caluso.
0: Ciao Nadia.
1: E vorrei richiederti Against All Odds di Phil Collins, oppure, se non fosse possibile, That's the Way It Is di Celine Dion. Ti ringrazio e ti auguro un buon pomeriggio, un buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao.
0: Ciao Nadia, buon weekend anche a te. Che cosa ha scelto la nostra signorina tra Phil Collins e Celine Dion?

0: Maradona, il nuovo singolo di Mannarino che suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di chi? Andiamo a vedere. Buon pomeriggio, caro Davis, tutto bene? Per favore, mi faresti ascoltare Maradona di Mannarino? Grazie, un saluto a Barbara e alle sue colleghe della panetteria Bar 7.0 e a tutti i manilosi, buon weekend. E chi non vi ascolta è game over, Graziella da Torino. Ciao Graziella, un bacio, altro giro, altra corsa, altro audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Morena
2: e Letizia.
0: Ciao Morena, ciao Letizia.
1: E stiamo andando ad una gara da Tre Rifugi Valpellice.
0: E allora in bocca al lupo.
1: Se in questo lungo viaggio potevi accompagnarci con lo stadio di Tiziano Ferro.
0: Certo che
1: sì. Così ci casi un po'. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora vi gaso, ragazze, vi gaso. Buon pomeriggio, che il lupo vi sia amico per la vostra gara. Arriva Tiziano.
3: Tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Ferro con lo stadio. Ciao Manila, buon pomeriggio Manilosi. Le ragazze della stanza 523 vorrebbero farvi ascoltare Mengoni con No Stress. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Patti, ciao ragazzi della stanza 523 oppure 523.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con Davis My Dog.

Madonna con Danzeteria, 14 e 48 minuti. Phil ha scelto questa canzone, invece Erika sceglie la prossima. Ciao, sono Erika da Cuneo, vorrei dedicare al mio amico Luca "Non c'è mai una fine" dei Modà. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Erika da Cuneo, i Modà sono già in sottofondo per te, per il tuo amico Luca. 338 50 38 908. Continuate, non smettete mai di richiedere le vostre canzoni preferite. Cercate

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine, Imodà, che carino, la mia amica e collega Sorbetta che mi ha portato è Pippo, capito? Per essere, per addolcirmi questo pomeriggio che già mi addolcite voi, manilosi, al 338 50 38 908. Ciao Manila, vorrei ascoltare Swag Music di Artifive e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: No, un'oretta secondo me a fare determinate cose ancora ci sta, secondo me sì. No, scusate, stavo parlando con Pomponi che secondo me ancora un'oretta, potrebbe starci. Un'oretta potrebbe starci. C'è il prossimo audio messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo Lara e Termo e stiamo andando al mare dal nostro bambino che è già lì con i nonni. Volevamo sentire 5K di Shade. Grazie.
0: Grazie a voi, io saluto il vostro bimbo, saluto voi, però 5K non è un singolo radiofonico per Shade, però la nostra signorina ha deciso di suonarvelo con il suo nuovo singolo che si intitola Toxic.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 15.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in 3 attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungata interruzione nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che 2 educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle 2 donne che ora si trovano ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Manila News.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.

0: fuoco d'artificio.
1: Due dischi senza interruzione per aprire la nuova ora insieme. Siamo ufficialmente nell'happy hour, ragazzi. Sono le 15:10. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maido insieme fino alle 18. Siamo partiti con Emma e Fibra Antidroga. La scelta musicale è quella di Rosy da Nichelino e poi Achille Lauro con Perdutamente. La scelta musicale è quella di Beppe che ci ascolta in quel di Giaveno. Ciao Beppe, ciao a tutti. Continuate a scegliere le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Martina. Vorrei dedicare Talk to Me di Damiano Davi alle mie colleghe Katia e Rosangela per darle un po' di carica in questo venerdì pomeriggio. Grazie mille. Grazie mille a te Martina, un bacio anche a Katia e Rosangela.

0: Mafia.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con India Ford, la leggerezza del tasso 6.25 e dopo due anni scegli se tenere o cambiare al valore garantito.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maido.
14: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Giselle su Radio Manila, questa è la scelta musicale della Pippa, ragazzi. Ebbene sì, direttamente dal Pignano al 338 50 38 908. Ciao Pippa, buon pomeriggio e buon weekend. E adesso c'è il prossimo audio messaggio e un messaggio scritto. Sentiamo prima l'audio.

0: Annalisa con canzone estiva. Allora, manilosi, quanti siete? Ma siete proprio tanti. Ciao Davis, sono Daniela. Vorrei dedicare questa domenica di Olly, oppure Stai con me di Raffa, alla persona speciale che mi ha sopportata e supportata in questa vacanza insieme. Auguro un pomeriggio, un buon pomeriggio a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Daniela, salutiamo tutte le persone che ti hanno sopportata e supportata. Con Olly arriva questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli con questa domenica nelle Happy Hour di Radio Manila, dove i protagonisti siete voi e solamente voi. Ciao Manila, sono Frank da Torino, mi fai ascoltare una canzone di Max Pezzali, la dedico a tutto lo staff del Almeg, soprattutto al mio grande collega Ivan che si sta facendo un pisolino con Mimmo, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Andiamo bene.

0: Vanilla Box. Estate con noi.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona.

0: Boom, dai dai Shakira, l'inno dei mondiali, eh sì. E Shakira insomma si è esibita a New York, ovviamente c'era anche il suo ex marito Piqué insieme ai suoi figli, l'ha guardata, l'ha ammirata. Questa è la scelta musicale di chi? Del nostro amico Franci che ci ascolta da Rozzano. Ciao Franci, buon pomeriggio. E adesso chi c'è? 338 50 38 908.
1: Ciao caro Davis, ho appena sentito che è passato Tiziano Ferro.
0: Ascoltare
1: per favore qualcosa di Achille Lauro, l'ultimo.
0: E nel mentre mi sa che hai sentito anche Achille Lauro, con Perdutamente.
1: Quella di Arisa, Rovazzi e Nino D'Angelo. Adesso non mi viene in mente il titolo.
0: La Costiera Amalfitana.
1: Prendo te in salute a tutti i manilosi. Buon weekend a tutti. Io direzione Marica al mare ad Alassio.
0: Ma che bello, godetevi questo weekend, un bacio anche a Marica. Arrivano Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo per voi.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la Costiera Amalfitana. Ci portano dove? Dove? Sentiamo un po', dove ci portano?
1: Radio Manila, siamo sì. Samuele, mamma e
2: Gela.
0: Ciao!
1: E vorremmo ciao a tutti ascoltare voi. Una qualsiasi canzone di Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila è
0: ma certo
1: siamo
0: che
1: andando
0: sì.
1: in montagna. Ciao.
0: Ma che bello sentire che i nostri manilosi si stanno spostando, chi va in montagna, chi va al mare, chi rimane qui a lavorare. L'importante, manilosi, è che vi facciate sentire, che portiate la musica di Radio Manila ovunque. Arriva Francesco Gabbani, Spazio Tempo.
3: La confusione

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente anche in Italia.
4: B52 Energy Drink. Energy
3: Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram. Stock.
5: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
6: Seguici sui social. Gli affari di Stock Us. Che prezzi!

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Davis My Dog.

0: Baiezzi con Stessa direzione, la scelta musicale quella di Annalisa da Carrù. Ciao Annalisa, buon pomeriggio. E dopo Annalisa, chi ha voglia di ascoltare la propria canzone, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Cesare.
0: Ciao Cesare.
1: Sto andando a giocare a tennis e vorrei ascoltare Sweet Dreams. E se non è possibile, al mio paese di Serena Brancale. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Game over. Ciao mamma.
0: Ciao Cesare, allora gioca a tennis, tanta carica ascoltando la musica, le canzoni che suonano grazie a voi su Radio Manila, ma soprattutto quella che hai scelto tu.

0: Serena Brancale, Levante e Delia con il mio paese suona per il nostro Maniloso che sta andando a giocare a tennis e mi raccomando vinci tutto. Ciao a tutti, sono Ilenia d'Alba, mi manca tantissimo una persona e vorrei dedicarle una canzone. Vorrei chiedervi tantissimo la canzone Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari, altrimenti se non fosse disponibile quel filo che ci unisce di ultimo. Grazie mille ragazzi, cercate di volervi sempre bene nonostante tutto. Vi voglio bene. Bene, un abbraccio forte. Che bel messaggio che ci hai mandato Ilenia d'Alba, davvero, un messaggio significativo, pieno di affetto, pieno di amore. Cercate di volervi sempre bene e questa è la cosa fondamentale che purtroppo le persone cattive non hanno.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Amaro, i pinguini tattici nucleari ci portano al prossimo audiomessaggio prima di dare la linea alla nostra redazione. Sentiamo.
1: Ciao amici di Radio Manila, vorrei ascoltare Fiamme negli occhi di Comacose e anche fare un ringraziamento speciale ai miei titolari Veronica e Andrea, che ogni due settimane ci lasciano 5 giorni a casa per riposare.
0: Ma che bello!
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma davvero? Cioè, ma che bello davvero! Cioè, 5 giorni a casa per riposare? Beh, giustamente, ci sta, ci sta, ci sta.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati, innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: dischi senza interruzione per aprire anche la nostra seconda ora insieme nelle Piawar di Radio Manila con Davis Maidow fino alle 18. Siamo partiti con Anna, White Girl Lost, della scelta musicale quella di Francesco. Ciao Francesco, e poi Gabri Ponte e Giovanotti con DNA ci hanno fatto ballare grazie alla scelta musicale del nostro amico Joe che ci ascolta da Rivoli in provincia di Torino. Continuate a messaggiarci, amici, siete tantissimi, infatti andiamo di frettissima al 338 50 38 908 e ascoltiamo più musica possibile. C'è il prossimo audio, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, siamo Federico e
2: Maria.
0: Ciao Federico, ciao
1: montagna.
0: Maria,
1: intanto vorremmo ascoltare la canzone Ossessione, o se non fosse possibile la canzone
2: estiva di Annalisa.
1: Grazie. E assolutamente chi non ascolta la Radio Manila è un super
2: game
1: over. Ciao, grazie.
0: Ciao ragazzi, Annalisa con canzone estiva già passata nel nostro Happy Hour, quindi arriva Samurai J per voi, Ossessione.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
2: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
7: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
8: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis.

Los Angeles, il nuovo singolo di Blanco, suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Rosanna. Ciao Rosanna, buon pomeriggio, 16 e 20 minuti. Ciao Davis, come stai? Sono Ramona e oggi mi piacerebbe ascoltare io, te, Francesca e Davide di Ambra. Sono appena stata al Teatro Colosseo a comprare i biglietti del suo spettacolo e non vedo l'ora di vederla dal vivo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. La nostra amica Ramona sta parlando ovviamente della misteriosa scomparsa di W, lo spettacolo che Ambra porterà sul palco del Teatro Colosseo di Torino nella prossima stagione, esattamente il 4 maggio del 2027. La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni, che Ambra, insomma, oltre ad essere una magistrale interprete, è anche regista, quindi questo è anche il suo debutto alla regia. Grazie Ramona, davvero. Ricordiamo la data, 4 maggio 2027, Ambra al Teatro Colosseo di Torino. Ce l'ascoltiamo con Io, Te, Francesca e Davide, new version insieme a Siria.

0: Io, te, Francesca e Davide, Ambre Siria su Radio Manila, ma anche il prossimo audiomessaggio, il vostro, sentiamolo.
1: Ciao, Davide.
0: Sì.
1: Siamo Irene Marcella.
0: Ma ciao Irene,
1: senti,
0: ciao Marcella.
1: Ti puoi mettere la canzone di Claudio Baglioni, Io me ne andrei, per favore, e che non ascolta Radio Manila e che muove. Ciao Davide, ti voglio bene, ciao.
0: Ciao Irene, anch'io ti mando tanti baci, auguro a te e a tutti voi un buonissimo weekend. Claudio Baglioni che ha annunciato due date evento nel Lazio nel mese di settembre. Sicuramente anche questo sarà un bellissimo show.

0: 78 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per un veicolo in panne il traforo del Monte Bianco risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni. Ne conseguono code in entrambi i sensi di marcia, attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti sulle aree di Passì e Aosta. Sulla A5 Torino-Aosta per un incidente, invitiamo alla prudenza tra Volpiano e Torino verso quest'ultima. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità. Radio Manila te le suona.

0: Una nuova versione per questo grande successo di Gianna Nannini, America, che è diventato America Inc. insieme a Marracash. La scelta musicale è quella di Sofia da Chivasso. Ciao Sofia, buona serata. Ciao, vorremmo ascoltare Ipernova di Mr. Rain o, se non è possibile, Fiori di Chernobyl. Grazie dal reparto psichiatria della WM. Grazie a voi e grazie per il vostro messaggio. Mr. Rain è pronto? È prontissimo con la vostra prima scelta, Ipernova.
1: Dicono che ognuno ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vado, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone sei la sola che colma perfettamente

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non...

0: Mr. Rain con Ipernova, anche Mr. Rain la prossima stagione arriverà a Torino con il suo tour nei teatri e lo farà al Teatro Colosseo lunedì 19 ottobre 2026. Il prossimo audio è pronto e noi lo suoniamo. Chi c'è?
1: Ciao, siamo Cristina
2: e Simone.
0: Ciao. Vogliamo, Cristina, ciao Simone.
2: Andiamo in montagna e voglio ascoltare E Tu Mi Piaci di Sai.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. E chi non ascolta Radio Manila?
0: E ciao. Allora buona montagna. Nel frattempo ti facciamo ascoltare Saif.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: Tre parole, remix, remix per Valeria Rossi. Questa è la scelta musicale di Igor che ci ascolta da Omegna. Ciao Igor, buon pomeriggio. Gente che va, gente che viene, gente che parte, gente che torna. Chissà il nostro prossimo maniloso, manilosa, che cosa sta facendo? Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgio di Somariva del Bosco.
0: Ciao.
1: E sto tornando a casa con i miei genitori dopo una settimana di crociera e una settimana a Cesenatico in Mirabilandia.
0: Ma hai capito?
1: Per favore, potresti mettermi Billie Jean o un'altra canzone di Michael Jackson? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ma bellezza, cioè, capisci? Sei andata a farti una super vacanza, eh? Allora torna a casa, questa casa aspetta te, e fatti coccolare dalla musica di Radio Manila.

Billie Jean per i nostri amici che sono andati a farsi una bella vacanzona, sì, tra crociera e poi ancora Cesenatico, Mirabilandia, vacanzona meritata, dite voi. Giustamente. Ciao, volevo chiedervi se potevate mettere Spirale Ovale degli Articolo 31, questa la dedico a Lorenzo, ma rimango anonima, lui già sa. E allora, se Lorenzo sa, non ci rimane altro che fargli ascoltare Spirale Ovale. Arrivano gli Articolo 31, J-Ax e DJ Jed.

Articolo 31, spirale ovale, 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Gemma da San Damiano d'Asti. Mi piacerebbe ascoltare Cuore Matto di Little Tony. Ce l'avete? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora sentiamo un po' se il cuore batte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 17 e 3 minuti.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
13: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
12: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
10: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione anche qui per aprire la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Madoff fino alle 18. Siamo partiti con la nuova di Teddy Swims, la scelta musicale è quella di Roberto da Collegno in provincia di Torino, e poi sono arrivati loro, sono arrivati Take That con Shore, la scelta musicale in questo caso è della nostra amica Vanessa che ci ascolta da San Secondo di Pinerolo. Ciao ragazzi, 338 50 38 9 08 c'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
1: Ciao Davis, sono Luigi da Grugliasco.
0: Ciao Luigi.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Raff, Pazzi stupidi ragazzi, la dedico a tutti voi.
0: Grazie Luigi,
1: vi ascolto dal mattino.
0: Grazie, grazie, grazie,
1: mezza fino a che non vado a dormire, e quindi sento tutte le fasce orarie
0: e quindi fai bei sogni,
1: e lo dedico a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Luigi da Grugliasco, e sai che faccio io insieme a tutti gli altri manilosi? La dedichiamo a te questa canzone che hai scelto.
2: Prima

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
7: Seguici sui social.
8: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis My Dog.

con Listen, la scelta musicale è quella di Riccardo che ci ascolta da Pino Torinese. Ciao Riccardo, buona serata. Ciao Manila, potreste mettere qualcosa di grande dei Luna Pop? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game.

0: Cosa di grande, 17:27, c'è il prossimo audio nelle Piaguar, sentiamolo.
1: Il petrolio 700. Ciao Radio Manila, mi metti per favore ti immagini di Vasco. Di grazie. Buona giornata, ti non ascoltare Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, grazie a te, arriva Vasco Rossi qui su Manila, arriva, ti immagini.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già.
4: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per un veicolo in panne il tunnel risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni. Sono presenti code con attese di circa 2 ore al pedaggio italiano e 1 ora al pedaggio francese. Attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti sulle aree di Passì e Aosta, con attese previste di circa 1 ora. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità. Manila Box.
13: E state con noi.
14: Ed è un po' di

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento. Buon Vento a tutti, manilosi, questa è la scelta musicale del nostro amico Piero. Ciao Piero, buona serata. C'è il prossimo audiomessaggio, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Giorgia e vorremmo chiedere Pam Pam Pam di Rama.
0: Finisce così l'audiomessaggio? Basta! Che volete ascoltare in pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam di Rama? Va bene, abbiamo capito. Allora ve lo facciamo ascoltare Rama, sta quasi per salire sul nostro palco virtuale. Eccolo, è pronto. Italiano!

0: pam pam pam.
1: Giulio, Debe e io Fitness.
2: Che ci mai Adrian? Era il Gold Rush con Giuseppe.
3: Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. I Rama nell'Happy Hour. E chi c'è? Chi c'è su Radio Manila che ha voglia di ascoltare la prossima canzone?
4: Ciao Radio Manila, siamo Beatrice
5: e Antonella.
3: Ciao. Vorremmo Beatrice, ciao Antonella.
4: Dream di Alex Warren. E chi non ascolta Radio Manila è un game
5: over. Ciao.
3: Ovviamente, ciao bellezze, buon weekend. Alex Warren in arrivo, Fever Dream.

Alex Warren con Fever Dream. E adesso dobbiamo salutare la Chicca, che ha appena finito di lavorare direzione Torino per una fantastica serata. E che cosa vuole ascoltare la nostra Chicca? Vuole ascoltare questo grande successo del 1983 targato all'indimenticabile Bonnie Tyler.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maido.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. La scelta musicale è quella di Elisa, che ci ascolta da Vigliana. Ciao Elisa, buona serata e buon weekend. Ciao Manila, siamo Sofia, Cristina e Chiara e avremmo bisogno di ascoltare Da Dio di Brescia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sofia, ciao Cristina, ciao Chiara. Brescia è in arrivo per voi.

Da Dio, Brescia, Brescia, Brescia, venerdì 24 luglio, e su Brescia salutiamo anche Maria Cristina che ci ascolta da Asti, anche lei voleva ascoltare proprio Da Dio di Brescia. 338 50 38 908, su Manila continuiamo a cantare e a ballare. Ciao, buongiorno, volevo chiedere se è possibile Maracaibo e salutare gli amici della pizzeria Margherita di Torino. Assolutamente sì, ricordatevi sempre di firmarvi nei vostri messaggi. Maracaibo.

0: Maracaibo e Lu Colombo chiude l'appuntamento odierno con l'Happy Hour. Siamo stati benissimo per 4 ore. Da Davis Maido è tutto. Starete benissimo anche per le prossime 6 ore, perché adesso arriverà la nostra Witty, la nostra Vitale, fino alle 21, e poi dalle 21 a mezzanotte arriverà anche Sergio Melito con il suo Happy Night. Ci risentiamo lunedì, puntualissimi. Buon weekend a tutti, manilosi, fate i bravi, ma non troppo. Ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Manila! Radio Manila.
6: Ora esatta!
7: Sono le 18:02.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli in provincia di Salerno lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran, che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo. Colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per le esequie a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una 15 di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica. Ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È tutto, a più tardi.
6: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga ad aprire il nostro appuntamento del pomeriggio, il nostro Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio e bentrovati da Mariella Vitale. Stiamo insieme fino alle 21 in questo caldo, caldissimo venerdì 24 luglio, Thank God's Friday. Grazie a Dio è venerdì per molti, ultimo giorno di lavoro, c'è chi ha già terminato, chi deve ancora terminare, chi invece lavorerà anche il sabato e va bene. Siamo in tanti, stiamo però insieme con la vostra musica preferita, 338 50 38 908 per inviare attraverso WhatsApp il vostro messaggio con la vostra scelta musicale. E cominciamo salutando subito Martina da Giaveno, che vuole richiedere una canzone dei The Weeknd per il concerto che si sta avvicinando. Un saluto, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, The Weeknd and Daft Punk, questa è I Feel It Coming.

0: su Radio Manila 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo Anto, Anna e Piero e stiamo andando in Liguria in vacanza.
0: Bene.
1: Vorremmo ascoltare Beautiful Things. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, allora buona vacanza, buon viaggio verso il mare. Benson Boone. Oh.

0: I've got.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
8: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
9: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
10: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
11: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.
16: Radio Manila. Nuovo singolo.
17: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

che chiedono di ascoltare What Goes Around di Justin Timberlake, e allora noi li ascoltiamo. Ascoltiamo Justin Timberlake, ovviamente, e salutiamo il bar Gutuari di Asti. Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi.

0: questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per continuare a selezionare la vostra canzone, quella che vi può accompagnare magari proprio mentre state rientrando o addirittura state partendo, perché no, per un bel weekend lontano, bello, tranquillo, fresco. A proposito di fresco, per la prossima settimana è previsto, ma l'avrete sicuramente sentito, un aumento delle temperature, quindi torneremo sui 40, che meraviglia! E non so se riuscirò a sopravvivere, però io non ce la posso fare. Voi come vi sentite? Non siete abbastanza storditi, un po' così assonnati, un po' spossati? E beh, lì bisogna tanto bere, tanto bere, tanto bere, tanto. Bah, non basta secondo me. Ciao Radio Manila, sono Siria e vorrei ascoltare Calma di Pedro Capò. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Let them march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci e un caffè.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Corso Alamano e Brugliere verso Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore in entrambi i sensi di marcia. Questo breve appuntamento termina qui, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: L'estate su Manila.

E sono questi i ritmi preferiti dai manilosi in questo caldissimo venerdì 24 luglio. Molella arriva per alta, che lo che è per la Viviana di Paesana, che saluto. 338 50 38 908, se avete piacere di ascoltare una canzone in particolare, beh, potete farlo attraverso WhatsApp e richiedere così con un messaggio vocale o un messaggio di testo. Ciao Radio Manila, sono Sofia e vorrei ascoltare Ti dedico il silenzio di Ultimo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Sofia, buona serata anche a te, buon weekend naturalmente. Arriva Ultimo.

0: Ciao Mariella, sono Francesco da Borgo Manero. Grazie intanto Francesco per la splendida cartolina di oggi che arriva da Suna ed è anche questo sul lago. Che meraviglia, grazie davvero. Vorrei ascoltare Franco Simone con Respiro. E anche se non ascolti, e soprattutto se non ascolti Radio Manila, sei game over. Buon pomeriggio a tutti i manilosi. L'ascoltiamo, andiamo negli anni 70 con Franco Simone. Respiro.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over, come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placi.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se

0: listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

0: È tornata. Veramente nel suo stile, perfetta, assolutamente. Madonna Dance Tyria per la Noemi di Ande Zero, che sta andando a farsi un bel weekend al mare. Ed è per strada, è già in partenza, sta già andando. Ciao Noemi, buona vacanza, buon weekend naturalmente, ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908.
1: Radio
0: avanti.
1: Manila, siamo Samuele, mamma e
2: Joele.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Gabri Ponte.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game
2: Maver.
1: E stiamo tornando a casa. Ciao.
0: Buon rientro, arriva Gabri Ponte insieme ad Amante, Turn Me On.

Ora di Manila, stiamo andando a Borgo Manero per festeggiare il compleanno di Elisa e volevamo richiedere la canzone Sei unica di Antonello Venditti. Tantissimi auguri ad Elisa che oggi compie 15 anni. E chi non ascolta Radio Manila è game over da te e le tue amiche.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il battero che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: La dolcissima voce di Casey Musgraves, questa è Mexico Honey, un miele messicano veramente molto molto dolce. Entriamo così nella seconda ora del Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale e insieme soprattutto alla vostra musica preferita. Sceglietela, selezionatela attraverso il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. E c'è chi sta già partendo per fare un weekend un po' da un'altra parte, chi in montagna, chi al mare, e c'è chi invece in vacanza c'è già. Infatti ci spostiamo dall'Italia e andiamo in Grecia, esattamente a Rodi, giusto?
1: Ciao Mariella, ciao a tutti, buonasera.
2: Da Maria.
1: E Tonino di Scovolandi.
0: Ciao ragazzi.
1: Di Collegno.
2: Da Rodi, Grecia.
0: Sì.
2: Volevamo ascoltare.
0: Sì.
2: Mare, oppure un'estate al mare, vedi tu.
0: Ok. Mariella.
1: È una canzone che ci fa divertire un pochettino.
2: Salutiamo amici, parenti, qui c'è il vento.
1: Siamo appena rientrati qui all'hotel e adesso volevamo ascoltarti un pochettino.
0: Bravi.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game.
2: Ciao. Salute alla pizzeria Napoli. Ciao.
0: Salutiamo anche la pizzeria Napoli, ma divertitevi, rilassatevi, riposatevi, godetevi il mare splendido che sicuramente ci sarà a Rodi in Grecia. Noi ci ascoltiamo nel frattempo insieme a voi Luca Carboni, questa è Mare.

0: Mariella, buonasera, sono Lele, ma c'è 27, ma stasera volevo ascoltare una canzone di Vasco Rossi, L'amore amore, dedicata a tutti i manirosi. Chi non ascolta Radio Manila è di nuovo.
1: Ciao Lele, arriva su Radio Manila per te e per tutti noi Vasco Rossi.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i 2 Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: Martin White, Tacca Bro e il Tacca Ta per la Manuela di Brossasco che saluto, ma non c'è soltanto chi è a Rodi già in vacanza, ma tanti altri manilosi, ad esempio qui ce n'è una.
1: Sentiamo. Ciao carissima dov'è. Mariella, sono Carolina.
0: Ciao Carolina,
1: puntuale a quest'ora.
0: Vero.
1: E sempre in vacanza a Gattomare. Gentilmente mi metti una canzone di Mengoni? Quella che vuoi tu.
0: Okay.
1: Grazie, la dedico a te, a tutti i marinosi, e ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Carolina, buona vacanza, ma sei al mare, quindi sto bene al mare.

0: Sto bene al mare, Marco Mengoni, l'abbiamo ascoltato quando arrivano le 19.25. Devo salutare Fabius De Fabien, che non è uno chef professionista, nel senso che non lavora in una cucina di un ristorante, ma fa lo chef a casa sua e fa delle cose spettacolari. Per farmi venire una certa acquolina, mi presenta attraverso due foto splendide uno spuntino precena costituito da frittatine di pane al parmigiano, e vedo anche delle olive, del prosciutto, della mozzarella. Mamma mia, complimenti e grazie davvero, sono sazia, praticamente sono già sazia. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariellina, buonasera, buon venerdì, come
0: Ciao.
1: Stai? Tutto bene?
0: Bene,
1: stasera
0: dai.
1: Stasera avrei piacere di sentire qualcosa di allegro, di positivo.
0: Dai, che cosa?
1: I ricchi e poveri con Sarà perché ti amo.
0: Sarà
1: ti
0: vero.
1: Ringrazio, ti
0: certo.
1: mando un bacio grande, grazie per la compagnia, la tua simpatia. Saluto tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, beh questa mi sa che la cantiamo un po' tutti, eh. Ricchi e poveri su Radio Manila, Sarà perché ti amo.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Borgone e Susa Est verso Bardonecchia. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 2 ore e mezza in direzione del territorio italiano e di 2 ore in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Manila Box.
5: E state con noi.

Alessandria che saluto. 338 50 38 908 se volete unirvi a tanti tantissimi melosi che stanno e state richiedendo molte canzoni, e quindi andiamo molto velocemente. Ciao Mariella, posso richiedere per favore la canzone di Joliet, Un'ora? Grazie mille, chi non ascolta è un game over. Un abbraccio da Alessio da Alpignano, vicino di casa, dai.

Ciao Radio Manilia, sono Mattia e vorrei richiedere Honey dei Måneskin per la mia mamma Tamara. Grazie, e chi non ascolta Radio Manilia è game over.

Radio Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare per favore Equatore di Ginevra Lamborghini. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano DJ Matrix e Ginevra Lamborghini.

Ciao Radio Vanilla, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Grazie mille, un saluto da Giovanna da Borgomanero. Un saluto a tutti voi e chi non ascolta Radio Vanilla è game over.

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: nuovo di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Chi l'ha scelta? Ah, la Daniela di Milano, che mi scrive: ho terminato per questa settimana, stop, finito, sto rientrando finalmente. Ciao Daniela, buon weekend naturalmente. Questo era quello, uno di quei pezzi che quando lo sentiamo tra colleghi diciamo: beh, questo è un gran bel pezzone. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Elena e sono in macchina con mia mamma e vorrei tanto salutare mia sorella che non la sento da un po' e il suo fidanzato e mio papà. Vorrei dedicare questa canzone a mia sorella e il suo fidanzato, ovvero Stanza Singola. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, arriva.

0: Ciao Radio Manila, sono Mero. Volevo chiedere se potevate farmi ascoltare, farci ascoltare.
1: Che cosa?
0: Phil di Gali. Perché il mio piccoletto Luciano la canta sempre. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: E quel singolo, sai, se ho capito bene, Free, è una cosa del genere. Io chill.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Radio Manila, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego.
0: Ciao Diego.
1: Volevo ascoltare We Are the World e dedicarlo ai miei due amori che mi stanno seguendo in macchina e dirgli che li amo tanto. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva subito dopo le news. Adesso invece c'è la scelta musicale di Alessia da Biella, che vuole ascoltare l'ultima di Rove.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
2: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Fine settimana da Bolino Rosso con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Manila News.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

Ormai possiamo definirlo un pezzo storico davvero. USA for Africa, We Are the World. Quando arrivano le 20:09 primi su Radio Manila, siamo nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale e soprattutto insieme alla vostra musica preferita. Devo salutare Lucio da Bricherasio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Ronan Keating con Life is a Roller Coaster. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Marillina, ciao Manilosi, sono Giusy dalla Loggia.
1: Ciao Giusy.
0: Mi metteresti per favore chimica, dito nella piaga e rettore, grazie. Buon weekend, ciao Mariella.
2: Anche a te, cara Giusy.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night, e quindi naturalmente sempre con la vostra musica preferita. Ciao Radio Manila, sono Viola e vorrei ascoltare Titi Mi Pergunto di Bad Bunny, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Andrea con Chloe e Isabel. Volevamo ascoltare Supereroi di Mr. Rain.
1: Ok.
0: Chi non ascolta Radio Manila è un game.
1: Ciao, buona serata a voi, arriva Mr. Rain.
2: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 8 sa di felicità.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Borgone e Susa Est verso Bardonecchia. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 2 ore e mezza in direzione del territorio italiano e di 2 ore in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Manila Boss. L'estate su Manila.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Siamo negli anni 2000 con la SketchUp a SRIE per Riccardo da Carmagnola. Ho sentito la SketchUp e adesso con la fame che mi ritrovo ho immaginato hamburger, cose di questo genere, irrorate da ketchup. Vabbè, non ci voglio pensare. Intanto arrivano le 20:36, ancora la vostra musica preferita qui su Radio Manila. Ed è la volta di Aurora che saluto. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Vai di Alfa, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Vai Alfa, ci fa arrivare così alle 20:40 e ancora gli ultimi 20 minuti insieme a Marina Vitale, soprattutto con la vostra musica preferita. Ad esempio adesso arriva quella preferita dalle due gemelle Maria e Monica. Ciao Radio Manila, ciao Mariella, vogliamo ascoltare Bryan Adams con Heaven. Per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora ora arriva Bryan Adams.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

Manila, sono Sofia. Potete mettere qualcosa di grande dei Luna Pop? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è super game over. Buona serata Sofia, le abbiamo appena ascoltati. Quando arrivano così le 20:52, ancora gli ultimi minuti insieme a Mariella Vitale, e devo trovare il messaggio che è arrivato per Pietro, però questo me lo ricordo, che voleva ascoltare If I Lose Myself di Alesso e One Republic.

Per arrivare così al momento dei saluti, almeno per questo venerdì, per oggi l'appuntamento con la Vitale termina qui. Il Manila Box però ritorna all'Epitime lunedì alle 18. Vi auguro davvero un buonissimo weekend, una buona continuazione su Radio Manila, anche perché tra pochissimo arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the night. E vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Bruna di Castagnole. Ciao Mariella, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare So solo che la vita di Jovanotti. Grazie, buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Noi ci sentiamo lunedì.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, amiche amici, io direi di partire anche con il Manila Boxing Ride. Che ne dite? Che ne dite? Che ne dite? Buon venerdì 24 luglio e buona partenza, perché questo sarà il primo dei weekend da Bollino Rosso. Leggevo che saranno non so quanti milioni gli italiani che si butteranno per le strade di tutta Italia per andare di qua, di là, di su e di giù, ma ci saranno d'altro canto anche coloro che già torneranno dalle vacanze, il famoso controesodo. E vabbè, c'è chi va e c'è chi arriva, c'è chi parte e c'è chi proprio non può partire per mille più motivi. Ben trovati da Sergio Melito, noi siamo una garanzia, spero la apprezziate, la garanzia che con Radio Manila, con la numero uno in Piemonte, la certezza di poter ascoltare la vostra canzone preferita c'è, e sarà così anche stasera fino a mezzanotte insieme al 338 50 38 908. Partiamo, ciao Radio Manila, sono Valentina, è possibile ascoltare Morirò da re dei Måneskin? Se non ascolti Radio Manila sei game over, certo Valentina. Ripeto, 338 50 38 908, via col Manila Box in carrozza.

Partenza col botto con i Maneskin, Morirò da re nel Manila Box in the night. Ciao Sergio, buonasera Manilosi, sono Enzo, mi fai ascoltare qualcosa degli Spandau Ballet se possibile? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila Game Over? Caro Enzo, sai cosa abbiamo scelto? Una di quelle canzoni che sono rimaste, credo, nella memoria di tutti per quanto riguarda i successi degli Spans. Trattasi di Only When You Live. Buona serata!

Spandau Ballet con Only When You Live nel Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Vito, vorrei ascoltare Gelosia di Adriano Celentano, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata Vito, buon ascolto.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: La tua radio sempre

Take Me Back, Kygo, le 21 e 21 minuti di venerdì 24 luglio all'ascolto del Manila Box in the Night con Sergio Melito al 338 50 38 908, le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Nicla, potreste farmi ascoltare The Weeknd con In Your Eyes? Grazie mille, se non ascolti Radio Manila sei game over, ciao Nicla!

The Weeknd, In Your Eyes, 21 e 25 minuti, Manila Box in the Night, buon venerdì sera manilosi, 338 50 38 908, ciao Radio Manila, qui siamo sempre il bistrò Vicolo Divino a Torino. Vorremmo ascoltare, anzi vogliamo mettere brio a questo venerdì sera con White Wedding di Billy Idol, grazie by Joe e lo staff. Ciao ragazzi!

0: White Wedding, Billy Idol. Dunque andiamo avanti al volo il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Alex e vorrei sentire Altrove di Ultimo. Chi non ascolta Radio Manila, un gay
0: muove. Ehi, Alex ha le idee super chiare. Altrove, Ultimo nel Manila Box. Ciao.

0: messaggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandra da Oleggio.
0: Qui, non sei da sola.
1: Vi saluta anche
0: Lei,
1: la
0: grazie,
1: mia
0: ciao cara.
1: E vorrei dedicare a Manuela, che era super titolare di Dove Lavoro, che è una grandissima donna.
0: Sì.
1: We are the champions, perché comunque lei è proprio noi siamo i campioni, ma lei.
0: Okay?
1: E se potete farlo, grazie mille. E buona serata a tutti. Oi. E sono ascoltare Radio Manila anche dalla Kiki, che
0: lo
1: mi
0: dice
1: sta
0: anche
1: salutando.
0: Kiki,
1: sei un super game over.
0: Ciao. Passatemela, carissima, eccola qui.

0: are the champions, i Queen. Andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale. Chi ce lo manda?
1: Ciao Radio Manila, siamo Ornella, Danilo e Maria. Ci puoi mettere la canzone di Angelina Mango e Mengoni? Grazie, buona serata a tutti. Se ascolti Radio Maria, sei game over. Ciao ciao.
0: Ciao a voi, arriva Canto d'Amore, arriva Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Lasciatemi salutare gli amici della pizzeria Napoli di Alpignano che ancora una volta si sono ricordati di noi, anzi di me. Sanno che insomma io se no deperisco se non mi mangio una delle loro favolose pizze, quindi mi hanno omaggiato di una fantastica pizza che non vedo l'ora di gustare, ricordando che la pizzeria Napoli, e non ve lo dico solo perché devo ma perché la verità, è un'eccellenza qui ad Alpignano in via Marietti 5. Quindi Michela, campionessa del mondo praticamente lei di pizze, cioè, mica un traguardo qualsiasi. Michela e tutto lo staff, un caro abbraccio, un grazie di cuore per ricordarvi sempre di noi e buon appetito grazie alla vostra pizza. Pizzeria Napoli di Alpignano. Ciao Radio Manila, siamo Samu e Nicole, stiamo tornando a casa con i nonni, vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, eccola.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social.
3: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

E allora andiamo avanti. Ciao Sergio, stasera vorrei ascoltare Talk to You di Another e 54 Ultra. Se è disponibile Clara da Novara, certo che sì. E poi per Marcella questa sera arriverà anche Madonna con la Isla Bonita. Buonasera Sergio, per chiudere questo penultimo venerdì di luglio chiedo la Isla Bonita. Molto bene, ciao Marcella, tra poco.

La Isla Bonita, Madonna, 21:54 minuti, 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, siamo Marco e Aristotele, addirittura scomodiamo il filosofo greco. Volevamo chiedere la canzone Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Allora, adesso non andiamo ad accontentare Monica, secondo voi? Ma certo che sì, cara Monica, tu che vuoi ascoltare i Modern Talking con Sherry Sherry Lady. E con Sherry Sherry Lady si chiude la prima delle tre ore di Manila Box in the Night. Amici, continuate a richiedere, eh?

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Lei è Giselle con Dimanche Midi Pile, cioè domenica esattamente a mezzogiorno. Questo il significato del titolo Dimanche Midi Pile. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare per piacere la canzone Homewrecker di Somber. Carlo, ti accontento subito.

0: Dopo le 22:338 50 38 908, adesso andiamo ad ascoltare il vocale che ci mandano Gabriele e Letizia.
1: Ciao, io e il mio fidanzato vorremmo ascoltare Ecstasy di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over!
0: Perfetto!

Prossimo messaggio. Ciao, sono Daniela, vorrei dedicare Stai con me di Raff alla persona speciale che mi ha sopportata e supportata in questa vacanza insieme. Auguro una buona serata a te e a tutti i manidosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

18 minuti dopo le 22 all'ascolto di Radio Manila, Manila Box in the Night. Sergio Melito che vi auguro ancora una volta buon venerdì sera, cari manilosi. Che vi ricorda il numero a cui mandare i vostri messaggi per le vostre richieste, il 338 50 38 908. Per cortesia ci metti Caruso di Lucio Dalla. Ciao da Maria, accontentiamo Maria al volo. Eccola qui, Caruso, Lucio Dalla.

Andiamo avanti, ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, ci fai ascoltare Play Hard di David Guetta, Nio e Akon. Certo Maria, certo Monica, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Che terzetto, mamma mia, David Guetta, Nio ed Akon, Play Hard nel Manila Box, In the Night, siamo a metà strada, 22.30, ancora un'oretta e mezza in compagnia di Sergio Merito al 338 50 38 908 e via.
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan.
0: E allora?
1: Sì, dai che stasera sì. Sì. Andrebbe qualcosa degli AC/DC.
0: Minimo.
1: Qualcosa di rock,
0: dai.
1: Le dedichiamo a tutti i rockettari.
0: Sì.
1: Aspettiamo in Modena, si deve questa Garessio, ragazzi.
0: Eppure io li aspetto.
1: La birra di Garessio. E ragazzi, che non ascolta Radio Manila.
0: Over. Grande. Sapete cosa abbiamo proposto ai testimoni di Jonathan? Quella che sta arrivando.
2: L'estate su Manila.

Erano gli Yes, Owner of a Lonely Heart, un bel classicone che spero i nostri amici abbiano apprezzato, dal 1983. E torniamo a ritmi più leggeri, se vogliamo. Ciao, sono Mena da Torino. Vorrei dedicare a mio marito Eugenio e a mio figlio Alessandro Per sempre sì di Sal da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: così.
1: Prossimo messaggio. Buonasera, vorrei ascoltare la canzone di Pupo, Un amore grande, e dedicarla ai miei figli Asia e Mattia e dirgli che sono la cosa più bella che ho. Grazie, Andrea di Settimo. Ciao caro.

0: Prossimo messaggio, chi c'è?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Sono Gloria e vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Giusto, Gloria. Ciao, eccola qui.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E allora, Delegation, I Watch You Back. Dal 1981, 22 e 50 minuti, siamo sul finire della seconda ora di Manila Box in the Night di questo venerdì 24 luglio. Buona serata, amici, vi state divertendo, vi state sollazzando, facendo piacevoli cose, spero, e ascoltando buona musica. Siete sulla numero uno in Piemonte, quindi questo è garantito. Andiamo a sentire chi c'è, va?
1: Buonasera, ciao. Radio Manila, ciao. Sono Pietro, vorrei ascoltare If I Lose Myself di sì. One Republic. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, ciao Pietro, ciao Alessio e One Republic, If I Lose Myself.

22:54 minuti, il Manila Boxing Night prosegue. Salutiamo Giada e Cristina da Chieri, vogliono ascoltare Dardos di Romeo Santos e Prince Royce. Ok Giada, ok Cristina. A seguire, ciao Sergio, sono Sandro, metteresti Stessa direzione di Paola Iezzi? Grazie, buon weekend anche a te caro Sandro.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Waves of Love, versione 2026. Abbiamo dato un po' di ritmo questo venerdì, laddove ci fosse un po' di calo della palpebra, tac, almeno abbiamo contribuito, come dire, a non far morire così sul nascere questo venerdì che è appena nato praticamente. Dai, il weekend alle porte, forza Manilosi, dai e dai e dai e. Fino a mezzanotte con Sergio Benito, ancora un'oretta, forza e coraggio. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, siamo Riccardo e Samuele, finalmente in viaggio di ritorno dal lavoro. Volevamo chiederti Living on a Prayer di Bon Jovi, chi non ascolta Radio Manila un game over, ok? Poi buonasera, per affrontare la mia ultima notte mi servirebbe ascoltare Heal the World del mio Michael Jackson. Da Moni arriverà anche la tua, ma prima un po' di bella carica con Bon Jovi.

0: Heal the World, era Michael Jackson. Andiamo con il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao, sono Michela con Susi e Fabio.
0: Sì.
1: E volevamo chiedere se potessi mettere Get Lucky di Pharrell Williams, Daft Punk. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, Get Lucky in arrivo.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 23:20, forza Manilosi, ancora 40 minuti insieme con il Manila Box in the night. Allora saluto Gaetano, caro amico mio, hai mandato un vocale davvero molto molto lungo, anzi la preghiera rivolta a tutti voi, cercate di essere concisi, dite il vostro nome, tac, canzone, richiesta, un salutino e via, perché sennò rubiamo spazio alla musica e ad altri manilosi. Quindi per sintetizzare, Gaetano è uscito da lavoro e questa sera si sente romantico, gli mancano alcuni amici, alcuni che non sente da tempo, altri che purtroppo non potrà più sentire, ha dato un po' di possibilità di scelta per quanto riguarda la sua richiesta, finché ha detto questa mi fa impazzire, Rum e Cioccolata, Delia e Fiat 131. Ciao Gaetano, buon weekend, buon ascolto.

Prossimo messaggio. Ciao Manila, sono Fabio. Mi puoi mettere Back to Black di Amy Winehouse? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. In arrivo, ciao Fabio.

0: Andiamo a sentire chi c'è nel prossimo vocale.
1: Ciao, ciao Radio Manila, ciao. Siamo Mirella e Greta, stiamo andando all'aeroporto per andare a prendere il papà, che sono 3 settimane che è fuori per lavoro. Siamo super contente, vogliamo dedicargli una canzone di Enrico Nigiotti, Tu sei per me, perché tu sei per me il nostro amore.
0: Ma che bello!
1: E chi non ascolta Radio Manila è...
0: Brava!
1: Ciao!
0: Molto bene, un saluto a voi e al papà, sicuramente già arrivato. Poi, buonasera carissimo, mi faresti ascoltare l'ultima di Rafore per sempre? Grazie, un bacio da Angie, buona serata a tutti i manilosi. Non è proprio l'ultima, perché poi ne è uscita anche un'altra. Questa ci riporta al Festival di Sanremo e arriverà tra poco.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia. Ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me.

0: Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Prossimo messaggio, chi ce lo manda? Sentiamo un po'.
1: Caro Giovanni, ciao. Buonasera Sergio, voi sono là. Francesco, ti sto ascoltando mentre sto facendo una passeggiata serale, sì. Ahimè senza gelato, volevo il gelatino tattico delle 23,
0: niente.
1: Ma sono andato in una gelateria vicino a casa mia che è chiusa purtroppo.
0: Mannaggia la pupazza.
1: E vabbè. Mi tiri un po' sul morale con Tacchi Tacchi di DJ Snake.
0: Sì.
1: Grazie mille. Se non ce l'hai questa canzone, va bene. Ponteme di DJ Morella.
0: Ma
1: grazie, chi non
0: ma
1: ascolta.
0: Certo che c'è.
1: Radio Manila, un game over. Un saluto da Francesco De Rivalta.
0: Ciao carissimo Francesco, buon weekend. Bene, poi ciao Radio Manila, siamo Joe e Gre e vorremmo ascoltare una canzone di Lorenzo Salvetti. E chi non ascolta Radio Manila, game over, grazie mille. Perfetto, e per voi fanciulli arriverà Lorenzo Salvetti tra poco con Prima di te e Dopo.
2: Wow!

Era Lorenzo Salvetti direttamente da Amici. Dunque, prossimo messaggio questo qui. Ciao Sergio, ciao Manilosi, vorrei attirare l'attenzione dei miei colleghi. Allora, vi dico subito che è Rosi, quindi colleghi di Rosi, se sapete di essere i colleghi di Rosi, orecchie tese. Oh ragazzi, scrive Rosi, Pino, Francesca, Teresa, Alessandro, stasera vi mancherò, vi dedico Renato Zero con Vecchio, visto che ormai di età siete un po' andati. Buon ascolto alla vostra amata collega Rosi. Allora, non vi offendete colleghi, anche perché la canzone di Renato Zero che intende Rosi si intitola in realtà Spalle al muro, quindi fate finta di niente e buon lavoro.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi isoli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

ogni male fa più male, tu risparmi il fiato, prendi presto tutto quel che puoi e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabile.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito. Ciao.

23:52 minuti, era Madonna. Stiamo per chiudere il Manila Box in the Night e poi per tutta la notte fino a domattina alle 6, sempre al 338 50 38 908, la signorina Manila 9001, pronta ad accontentare le vostre voglie musicali. Prossimo messaggio, andiamo a leggerlo, eccolo qui. Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Alice da Torino. Ti chiediamo White Girl Wasted di Anna Pepe. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Francesca, ciao Alice, buon ascolto con Anna.

Anna Pepe, Wild Girl Wasted, cari amiche, cari amici, il Manila Boxing Right termina qui, vi lascio alla signorina Manila 9001 e per quanto vi riguarda Sergio Melito vi dà appuntamento a lunedì per un'altra settimana insieme dalle 21 alle 24. Fate i bravi, buon weekend, buonanotte, buona estate, un bel classicone per salutarci, c'è Amy Stewart su Radio Manila, c'è Knock

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Manila Box. E state con noi.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.
0: Radio Manila. Nuovo singolo.
2: Divertente, ma

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Roberto da Beinasco. Potrei ascoltare la canzone Daddy Cool dei Bonnie M, la dedico a tutti noi degli anni 70.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonanotte Radio Manila, signorina 9001 e a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Libera Nossa Malo di Luciano Ligabue. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
2: Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, vorremmo sentire Basta Poco di Chiara Gagliasso. Buona giornata, buon weekend a tutti. Chi non ascolta Radio Manila

0: Ben arrivata signorina, siamo Samira e Rebecca da Torino e vorremmo ascoltare Kiss It Better di Rihanna, grazie mille. Ciao Manila, siamo cinque amici di ritorno da una serata folk. Per mantenere l'allegria ci metteresti Buon Vento di Alfa e Jovanotti, grazie.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, siamo Miriam e Giulia. Torniamo da Torino e vorremmo sentire Dancing Queen degli ABBA. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Hips Don't Lie di Shakira featuring Wyclef Jean per dare un po' di vita a questo sabato sera.
2: Venerdì sera.

0: artista in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Jessie. Mi faresti ascoltare Spettacolare di Maninni, per favore? Grazie.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:03.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Shari Shari Lady dei Modern Talking.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettermi CS Like the Wind di Patrick Swayze? Grazie da Consuelo.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
2: Senti il silenzio.

0: Ciao Radio Manila, siamo noi Artemide
1: e Apollo,
0: sempre noi magnifici,
1: tutte le notti ad ascoltarvi
0: ovviamente, e vorremmo chiedere Downtown Turutu,
1: Downtown
0: Turutu,
1: Downtown. Chi ha sbagliato, io o tu? Non lo so, beh.
0: E chi non vi ascolta
1: è Game Over di Macklemore,
0: Ryan Lewis. Sì, chi non vi ascolta è Game Over. I went to the moped store, what's uppers? The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, it's too real, chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina 9001, sono Beatrice.
2: Gre.
3: Lenny.
4: Titti.
5: Bruno.
1: E vorremmo chiederti una canzone qualunque di Pitbull per i miei 18 anni che faccio adesso, all'1.24, quindi il 25 luglio. Grazie, chi non ascolta Radio Malina
6: è gay!

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box.
5: Estate con noi.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo quattro ragazzi, Michi, Leti, Gabri e Fabio, e vorremmo ascoltare Blinding Lights di The Weeknd. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

Ciao carissima signorina, siamo Maria e Monica, vogliamo ascoltare Coldplay, Eliana e Tini con We Pray.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.